Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici. Second State Audio.

Feel good when I pull.

0: Vintore Scigoles.
1: Proponi un viaggio non tuo, una storia non tua. Bevi il calua che lo zio Piscopo ti fa la bua. Il tuo spessore latita, è minimale con la tua anima. Dici straccio

One day, I'm gonna understand. Zion.

0: Sono 70 anni che guardo il cielo e quando c'è vento, soprattutto se sta per piovere, mi sembra di sentire più forte la voce di mio padre. Sono un bambino di 70 anni che parla con il cielo, figlio della speranza e del coraggio, figlio di questa pianura che da allora mi tiene in ostaggio.
1: A chi lo do questo figlio che neanche riesco a toccare? E pertanto che somiglia alla mia faccia neanche posso guardare.

maniacali. Uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo. La tua risata è insopportabile se premo e uccido. Non

ci sono e resto. Mi nutro di fastidio e mi innesco, tipo l'osco, ho il fermo immagine sul programma guaio. Sono stronzo ma non ti invidio, bravo perché studio, scarbato di fronte a tanta

se no ti cago addosso. Sicuramente io ti stresso.

combatiendo en defensa.

preferisco il bollito. Tranciami il collo, stura le budella, sarò il buco della tua ciambella. E la vita è tanto bella se ci vado in carrozzella, e la vita è tanto cara se ci vado dentro una bar.

Salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio d'Urto come componente parte della redazione Emilia Romagna, con la quale abbiamo realizzato uno speciale sull'ambiente con un focus su Montecchio Emilia, sulla devastazione dell'ambiente. Abbiamo analizzato come ci sia un asservimento della politica agli interessi delle imprese, ma questo corrisponde a una concezione della politica emiliano-romagnola, secondo la quale lo sviluppo industriale è l'unica cosa che possa garantire per le briciole che cadono dal tavolo dei padroni, permettono appunto di costruire anche un minimo di welfare sociale che attualmente però è in crisi come in tutte le regioni. Questa è la caratteristica ed è una caratteristica che non regge più da un punto di vista sociale soprattutto. Le ribellioni sulle tematiche ambientali stanno caratterizzando in maniera diffusa la reazione sociale a questo scempio. Abbiamo chiesto ad Aldo Meschiari, prima di arrivare alla situazione di Montecchio, di farci un quadro della situazione ambientale, partendo da alcuni casi che sono accaduti nel mondo, anche cercando di comprendere sia l'importanza dei movimenti dal basso, sia cosa si è mosso sul piano legislativo. E con lui abbiamo discusso della legge europea che in questo periodo è contestata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e della Associazione Nazionale Costruttori Edili, che sono impegnati per impedire che una buona legge europea, comunque avanzata per il ripristino dell'ambiente, venga applicata non consentendo più una libertà di consumo di suolo che finora era stata garantita alla discrezionalità dei comuni.

0: Abbiamo dunque chiesto ad Aldo Meschiari, che attraverso il suo profilo Facebook Meteocultura permette di approfondire le tematiche di carattere ambientale, di fare accrescere la consapevolezza rispetto al mondo che cambia e a perché, come abbiamo anticipato, non è più possibile continuare con questi criteri, con questo modello di cosiddetto sviluppo. Di fare il punto sulla situazione.
1: Noi come Radio Andalusia Emilia Romagna ci occupiamo degli effetti e delle preoccupazioni che a livello territoriale ci riguardano, però le immagini che sono arrivate, per esempio dalla Spagna e dalla Francia, ci descrivono una cosa un po' paradossale. Sembra quasi che sia la città che viene minacciata dalla natura.
2: Così, diciamo, emotivo possa generare questo sentimento, ma ovviamente da un punto di vista oggettivo scientifico è completamente sbagliato, esattamente l'opposto. Quello che sta succedendo in Spagna e in Francia, intanto, era stato previsto ampiamente per tre motivi. Primo motivo, perché ovviamente si creano delle siccità che sono abnormi. Per il secondo motivo, perché ovviamente il calore generato dall'effetto terra antropico, cioè i gas serra, è diventato assurdo adesso. Tutto questo ovviamente può dare l'impressione che sia la natura che minaccia, ma è esattamente l'opposto. La causa prima è un tipo di economia che, in nome del profitto, produce in maniera esponenziale dei gas che si chiamano gas serra o climalteranti, che vanno a modificare le temperature e a creare le condizioni perfette per avere questo tipo di disastri, che non sono per niente naturali, e quindi le città diventano delle isole di calore, dei forni crematori, le zone boscose bruciano, i ghiacciai si fondono, i mari sono bollenti, e tutto questo vuol dire che la situazione ormai è fuori controllo. Penso che l'essere umano sia l'unica specie che distrugga l'ambiente in cui vive, cioè è una sorta di suicidio, più o meno consapevole.
1: Tu hai parlato del punto di non ritorno. Abbiamo perso l'appuntamento alla possibilità di invertire la rotta.
2: Io sono molto vicino a tutti i movimenti che finalmente prendono una posizione chiara e agiscono, perché è inutile continuare a cercare un dialogo con chi non vuole dialogare. Siamo oltre il punto di non ritorno, nel senso che non potremo più tornare in tempi ragionevoli alle condizioni in cui molti di noi sono nati, o i nostri genitori, i nostri nonni sono nati. Questo non potrà succedere perché la CO2 rimane in troposfera per dei secoli, e quindi anche se smettessimo adesso in tutto il mondo di produrre CO2, rimarremo comunque in questa condizione per almeno un secolo, forse di più, a meno che non si scopra una tecnologia miracolosa. Però invece si può fare molto per evitare di passare da quello che possiamo chiamare una situazione di crisi climatica o di macello climatico, una situazione di tragedia. Della CO2 presente in atmosfera, questo continua a aumentare perché non c'è stato un vero cambio di paradigma.
1: I pareri sulla legge 24 del 2017, della sua legge regionale, sulla carta non sono malissimo dal punto di vista di quello che viene dichiarato. Tu cosa ne pensi in merito?
2: Io in effetti non citerei tanto le leggi regionali, io non trovo così tanto belle, a dirle, neanche sulla carta, poi nella pratica sono il peggio del peggio. E io citerei invece una legge europea che si chiama Nature Restoration Law, che significa legge del ripristino della natura, che è una legge che anche l'Italia ha recepito perché fa parte dell'Unione Europea e che sostanzialmente presenta tutto quello che il meglio della scienza ha prodotto per appunto ripristinare quelle condizioni che renderebbero la vita meno drammatica, e per ripristinare la natura a partire dai fiumi. In tutto il centro-nord Europa hanno completamente ribaltato questo tipo di politica, e lasciando i fiumi liberi. Fiumi liberi vuol dire che un fiume per sua natura ha dei momenti in cui ci sono le piene e dei momenti in cui ci sono le magre. Quando ci sono le piene, il fiume deve avere degli spazi in cui uscire e allagare delle zone naturali, ovviamente lontano dalle città. Ora, si ragiona in questi termini, come hanno fatto in Germania, in Olanda: le alluvioni si abbattono tant'è che noi non leggiamo quasi più niente. Io mi ricordo le grandi alluvioni del Reno e del Danubio, ma sono già da 20 anni che non sento più niente. Perché? Perché lì hanno ragionato così. Cioè, se tu costringi un fiume che magari quando scende dalla montagna ha un'ampiezza di 1 chilometro di letto e lo costringi in pochi metri, puoi anche fare che l'argine sulla carta più resistente possibile, ma poi alla fine può sempre succedere che ceda, e quindi questo è un errore, è un grande errore. Ora, il problema è che insomma le leggi ci sono, le leggi europee sono anche, devo dire, molto, questo qua in particolare è veramente, andrebbe proprio insegnato, studiato a scuola, perché è una legge fatta proprio bene, però poi dopo si continua a fare come si è sempre fatto, cioè ad agire malissimo. È ovvio che se il fiume deve passare per una città è giusto che si sia all'argine, ma se deve passare per delle campagne o per dei luoghi naturali, sarebbe importante che avesse invece degli spazi che possono essere appunto anche degli spazi verdi, di foreste, che diventano allagabili quando arriva una situazione alluvionale. La cosa paradossale è che una legge ben fatta e anche ben suddivisa in tanti capitoli, i fiumi sono solo uno di questi, c'è, ma poi non viene recepita, non viene studiata, e spesso mi sono anche reso conto, parlando con diversi politici delle nostre zone, in particolare del modenese, che non è neanche conosciuta, non si sa che c'è sta roba qua, e si continua a agire come prima, come se fossimo rimasti fermi negli anni 60-70.

0: Sono i movimenti ambientalisti che non conoscono, non sanno utilizzare gli strumenti esistenti o in prevale invece il fatto che sono ben capaci le strutture economiche che speculano sulla possibilità di cementificare ovunque e riescono a manipolare la politica a loro uso e consumo?
1: Questa è una bella domanda. La seconda opzione che hai dato è ovviamente sicuramente vera. È ovvio che le forze, chiamiamole economiche e politiche, che sono poi alla base, chiamiamole in maniera generalista, cementificazioni, sono molto abili nel presentarle sempre come azioni volte alla sicurezza, no? Si usa questa parolina chiave, sicurezza,
0: Sì.
1: e le persone ovviamente sentono sicurezza. E quindi dicono, beh, se dobbiamo rischiare, no, di finire sott'acqua, eccetera, eccetera, allora ci sarà qualcosa di necessario. Ci sono movimenti invece più recenti, spesso nati, non è la mia opinione, deriva da studi sociologici, nati dal basso, dei comitati, dei gruppi, dei collettivi, che sono nati così in maniera spontanea e poi dopo si sono organizzati, e spesso sono molto più efficaci e coerenti anche a livello appunto di contrattazione sociale rispetto a quelli che erano i movimenti tradizionali che noi conoscevamo. Ovvio che non è facile perché anche il nuovo DDL sicurezza toglie molti spazi di libertà, di manifestazione e di opposizione perché tende un po' a criminalizzare tutto e quindi questo spaventa molto. Però vedo molto, molto bene un certo ambientalismo dal basso che poi, ripeto, tende anche a unire tante tematiche, a farle stare insieme, perché si sono resi conto che non è qualcosa di isolato la lotta per avere un ambiente sano, da per esempio la lotta per avere i diritti civili piuttosto che avere una redistribuzione delle ricchezze o dei redditi più equa o per le questioni internazionali come la Palestina. Questi movimenti tendono ad essere più coerenti, più efficaci, ma in effetti c'è anche una notevole abilità ormai da parte poi di chi agisce verso pratiche anti-ambientali nel presentarsi con il famoso greenwashing, come falso green. Serve maggiore cultura, maggiore divulgazione, questo sicuramente.
0: Volevo chiedere relativamente alle contraddizioni della legge regionale, nel senso che si parla di consumo del suolo zero nel
1: Sì.
0: 2050, quando io sembrerebbe che sarebbe stato necessario 10 anni fa.
1: Perché parlare del 2050 è grottesco, nel momento che l'Emilia-Romagna negli ultimi 10 anni è stata sempre prima in classifica nei rapporti ISPRA per il consumo di suolo, cioè superando anche la Lombardia e il Veneto, è sempre la numero uno. Tant'è che quando ero ragazzo io, l'Emilia-Romagna era un'eccezione al nord, no? Si parlava sempre della Lombardia e del Veneto come di un esempio negativo per la
0: Sì.
1: cementificazione assurda che era stata, ma adesso noi abbiamo ampiamente raggiunti. Non esiste più soluzione di continuità nel triangolo che da Torino va a Venezia, da Venezia va a Bologna, da Bologna va di nuovo a Milano-Torino. La cementificazione ormai ha raggiunto quella soglia fatidica del 20% di suolo consumato su queste vie, che poi le persone tendono a pensare che la pianura padana sia un territorio più fortunato, e invece è esattamente l'opposto. La pianura padana è un territorio fragile perché la pianura padana non ha, rispetto a tutti gli altri territori italiani, per esempio, un'ampia ventilazione, è chiusa da tre parti dalle montagne, sono totalmente in diversi mesi dell'anno inibiti i movimenti delle masse d'aria, è per questo che creano poi quelle situazioni di inquinamento incredibile, il peggiore in Europa occidentale, per condizioni che sono legate proprio alla fragilità del territorio. Quello che accade è che noi ci troviamo in inverno ad avere dei mesi con le polveri sottili a dei livelli altissimi e malattie che si diffondono con esiti mortali in tutto il territorio padano, poi magari si dà la colpa alla sfortuna, alla genetica o che ne so, al fatto che uno fumi, che non va certo bene fumare, però purtroppo gli sforamenti per cui l'Unione Europea ci ha multato ben 2 volte, una volta per il biossido d'azoto, una volta per le polveri sottili, sono sotto gli occhi di tutti e sono presenti ogni anno. Cioè la pianura zona padana dovrebbe avere delle leggi speciali molto più rigide, per esempio di territori con territori che sono più ventilati perché sono in montagna, in collina o sono sul mare, perché purtroppo noi lo sappiamo, soprattutto in inverno, l'inversione termica non si muove a un filo di aria e quindi l'inquinamento, in particolare con i sottili, si accumula in maniera esponenziale.
0: Chiaro, e dall'altra parte so che sempre nella legge sono previste deroghe rispetto alle questioni di utilità sociale, perché un'utilità sociale diventerebbe estremamente interessante capire, ma un supermercato quando è che ha utilità sociale? Ormai non si sa più in che strada andare per non trovarne un supermercato in realtà, quindi nessuno ha chiesto mai ai cittadini, che so io, modenesi, se ritenevano che fosse interessante costruire degli altri supermercati nell'asse ferroviario. Quindi è una cosa che cala dall'alto sulla base di interessi che o necessità di investimento di soggetti che nulla hanno a che vedere molto spesso col territorio in cui si vanno a impattare.
1: È così, la legge regionale è fatta male perché consente poi una serie di deroghe che per motivi vari, perché ci sono tante le motivazioni, per esempio accordi precedenti, perché poi dopo se no si incappa in sanzioni, sono tutte cavolate, perché se un'amministrazione coraggiosa dimostra che una certa costruzione, una certa infrastruttura peggiora la qualità della vita dei cittadini, quella non si fa. Nel senso, utilità sociale, utilità dovrebbe essere quella di migliorare la qualità della vita dei cittadini, non ci dovrebbero essere altre motivazioni. Un supermercato in un territorio che è ipersaturo di supermercati non migliora la qualità della vita dei cittadini e quindi ovviamente è abbastanza grottesco che si provi a dimostrare il contrario. Chi gestisce la cosa pubblica fa quello che vuole. È per questo che dicevo che bisognerebbe creare uno zoccolo duro di persone che, insomma, di fronte a queste palesi violazioni del benessere collettivo si ergano, frenino a tutti i livelli la speculazione. Il problema è che questo non avviene, anche perché molte persone sono anche scoraggiate, perché in effetti dicono: ma noi cosa possiamo fare di fronte a tutto ciò? Siamo delle formichine di fronte a dei colossi. Questa visione che può essere compresa, però è una visione sostanzialmente di accettazione come un destino. Io ho fatto diverse conferenze in cui dicevo: la catastrofe climatica ambientale non è un destino, bisogna comunque lottare perché le cose possono cambiare. Molti parlano del cambiamento climatico, della catastrofe ambientale, come di un meteorite che sta per colpire la Terra, ma non è corretto come similitudine, perché se fosse davvero così sarebbe una cosa naturale, ok? Cioè sarebbe la natura che in maniera indifferente arriva il meteorite e distrugge la Terra. Ma in questo caso il meteorite l'abbiamo costruito noi. Il cambiamento climatico, il disastro ambientale e l'inquinamento sono opera dell'uomo, non sono opera della natura. E quindi si ritorna all'inizio, no? Quando tu dicevi quella cosa sugli incendi, come se la natura si ritrocesse contro. No, è l'uomo che sta distruggendo la natura al punto tale che anche quello che apparentemente sembra qualcosa che arriva dal di fuori per distruggerci, qualcosa che abbiamo creato noi, dei problemi a livello naturale, ma in particolare si ritorce contro l'uomo stesso. L'umanità si sta suicidando. Il nome Extinction Rebellion non è proprio campato in aria. Aree che andrebbero tutelate, poi dopo vengono messe a rischio per progetti che sono veramente folli, come, che ne so, il fatto che ogni giorno esce un progetto di una qualche bretella. E si sa benissimo che più aumenta le strade, più aumenterà il traffico. La terza corsia della Brennero, cioè ce ne sono tante, no? di queste follie qua, anche a Carpi, come a Modena, eccetera. Ma ripeto, quella che è stata secondo me la distruzione del parco fluviale del Secchia, che era un bosco cresciuto autonomamente, quindi totalmente resiliente, di quasi 40-50 ettari, che è stato raso al suolo tra Marzaglia e Rubiera, soprattutto nella zona di Marzaglia, ma anche Rubiera, in nome appunto della sicurezza, cioè in nome della costruzione di qualcosa che sostanzialmente difendesse Modena dalle alluvioni. Ma quello lì era un parco Natura 2000 e quindi teoricamente andava tutelato come parco, e invece il progetto ha ricevuto le sue decine di milioni con un PNRR, è stato portato avanti da AIPO e con l'approvazione dei comuni e della regione e del Ministero dell'Ambiente, perché essendo un parco il Ministero dell'Ambiente ha dato il placet. Quindi sostanzialmente alla fine anche quelle zone che teoricamente sulla carta vengono definite tutelate, poi se ci sono degli interessi, dei soldi che devono virare, insomma ci si passa sopra tranquillamente. Purtroppo la cosa che fa veramente anche arrabbiare è che girando per la nostra provincia si vede che le zone naturali ormai ce ne sono ben poche, e la prima cosa che viene in mente a una persona razionale è stop totale a tutto adesso, basta, chiuso, anzi dovremmo iniziare a fare quel de-sealing, depavimentazione che è portato avanti a sproposito da politici che poi non fa mai nessuno. E invece continua perché secondo me finché vige un sistema che mette al primo posto il profitto, non si uscirà mai da questo ciclo vizioso.

0: Introduciamo ora la questione di Montecchio, un piccolo comune nella provincia di Reggio Emilia, attraverso la testimonianza di una persona che ci parla del problema esattamente della gestione delle acque.
1: Allora, mi chiamo Ato Gilli, sono titolare dell'azienda agricola Gilli Atos e vado a elencare le criticità di questo progetto tangenziale sud-ovest Montecchio Emilia. Intanto è un'area già stata alluvionata nel 49 per circa 50 ettari a seguito di una piena che poi è rientrata e non ci sono stati danni a persone, anche perché l'area era evidentemente a rischio. C'era solo una famiglia di contadini che ha recuperato le vacche, siamo nel 49, l'acqua saliva lentamente, nessun danno in particolare, sono per le colture. È un territorio a vocazione agricola fondamentalmente, perché negli ultimi 30 anni è diventata un prato stabile, quindi fondamentalmente sono decine di ettari di foraggio fieno per ai fini della produzione del parmigiano reggiano. Parliamo del Polo Morini, è una cava di 250.000 metri cubi, quindi una piccola cava considerando che siamo veramente in prossimità del letto del fiume Enza e quindi a 3-4 metri di profondità, massimo 5, trovano la falda, quindi non possono andare in profondità come per la cava Spalletti e dopo pochi metri si devono fermare. Io sono convinto che nel momento in cui si inizia con l'escavazione per la tangenziale sud-ovest, questa cava diventerà attiva e sarà oggetto di contrattazione o scambio con le mine conglomerate che ha il frantoio in prossimità di questa mini cava, e dopo conviene estrarla, sfruttarla. Oggi non conviene, mentre qui c'è la tangenziale. Ricordo che nel 2012 tre ore di pioggia, non tre giorni di pioggia, tre ore di piogge forti, intense, hanno portato, io abito in prossimità del Rivone e c'era circa un metro d'acqua. Ad oggi, con cambiamento climatico, questa è una piana alluvionale storica. Nell'Ottocento ho pensato a Rivone a protezione dei terreni per fare una strada. Un'area assolutamente alluvionale è follia. Dopodiché, seconda criticità, il Parco Pozzi. Il Parco Pozzi, che è stato donato da un certo Levi nell'Ottocento, ha alimentato per decenni il comune di Reggio Emilia, quindi un sistema di pozzi molto molto importante per la città di Reggio Emilia. Negli ultimi 30-40 anni non è attivo, però sono convinto che nei prossimi decenni, in futuro, con l'abbassamento delle falde in generale, potrebbero tornare una riserva d'acqua che potrebbero tornare utili. Se si dà adito alla cava, questo Polo Morini, questa mini cava che è proprio adiacente a questa riserva d'acqua, e se ne compromette l'uso, e questo è un altro aspetto. Quindi far tangenziale la cava di fianco a una riserva d'acqua non ci siamo. Dopodiché veniamo alla terza rotonda in prossimità di questo famoso viale Alberato, che per il comune di Montecchio è un viale importante, probabilmente tra i più importanti di tutta l'Emilia Romagna. 500 piante, l'amministrazione parla di 50 piante, dopodiché se noi togliessimo sfoltissimo una pianta su 10 non te ne accorgi neanche, se ne tagli 50 secchi, sono piante che hanno 70-80 anni, è un bel buco. E anche lì con cambiamento climatico, anche in prospettiva, non va bene. Il tutto fa riferimento a tutto questo traffico che verrà deviato, comunque ritorna su un ponte e su una doppia curva del Parmense che presentano diverse criticità. Intanto il ponte del fine 800, a 150 anni non c'era un camion, nel 1870, 1880 c'era delle gran carrozze, i cavalli, i muli, quindi non è stato progettato per camion a 300 quintali, carichi di ghiaia magari d'inverno con l'acqua anche 350 quintali. È un ponte che è stato sicuramente potenziato nelle fondamenta, dopodiché i piloni sono scoperti fondamentalmente, cioè le alluvioni che si sono susseguite in questi decenni hanno fatto sì che i piloni sono quasi, non dico sembrano sospesi, comunque si vede anche occhio, sono stati potenziati con tutte delle opere negli anni 90, è stato messo in sicurezza, però in prospettiva non puoi andare avanti altri 100 anni con un ponte del genere, è un ponte che ha delle criticità. Non a caso c'è in progetto un nuovo ponte, Comune di Montecchio, Comune di San Polo, assorbirà buona parte di questi flussi, questo è. Ah, dimenticavo il canale Vernazza. Il canale Vernazza è un canale, parliamo dei tempi di Carlo Magno, parliamo del 980 d.C. È probabilmente il primo canale di presa dell'Ensa che alimentava 8 mulini all'altezza di Calerno. Canale che sicuramente aveva un suo senso economico. È un canale che in questo momento non ha sicuramente queste funzioni, ma è fondamentale per far defluire le acque. Ricordo che in alcuni punti, tipo l'ospedale di Montecchio, sono circa 2 metri al di sotto del manto stradale. Già abbiamo avuto di recente dei problemi con l'ospedale, che è molto a rischio. Ecco, le deviazioni del canale Vernazza è un aspetto secondo me sottovalutato. Verrà deviato sia per la tangenziale sud-ovest che per la tangenziale nord, e quindi con dei nuovi percorsi sicuramente i progetti ci sono, però diciamo che in 1050 anni ha fatto le sue funzioni. C'è il cambiamento climatico, se ci sarà una bomba d'acqua su Montecchio rischiamo di avere l'ospedale con 2 metri d'acqua. Cioè, rischiamo di perdere l'ospedale, oltre alle famiglie, oltre alle centinaia di famiglie che sono interessate. Quindi il canale Vernazza ha delle funzioni essenziali per far defluire un sistema di acque, e ha sempre funzionato bene. Andarne a romperlo in vari punti e ricostituirne il percorso presenta delle criticità.
2: Ho visto.

0: La testimonianza di una proprietaria di un'impresa agricola ci permette di focalizzarci su che cosa significa, nel momento in cui c'è una scempia ambientale, cercare di continuare a produrre cibi di qualità.
1: Buongiorno, sono un'imprenditrice, titolare di un'azienda agricola a conduzione familiare. Mi chiamo Sabrina Spaggiari, ho 55 anni, abito e lavoro a Montecchio Emilia da sempre. Vorrei parlarvi di un progetto impattante nel cuore di un territorio agricolo, perché il mio unico lavoro che svolgo da 38 anni è essere imprenditrice agricola. Oggi conduco l'azienda agricola con mio marito e i nostri quattro figli. Vicino a noi esiste un frantoio. È da oltre 25 anni una cava di ghiaia e con essa una camionabile utilizzata dai mezzi della cava. Oggi si aggiunge il progetto della nuova bretella nord ed è previsto anche il raddoppio di escavazione della cava Spalletti. A pagare le conseguenze sono sei aziende agricole storiche che da generazioni lavorano queste terre, producono latte per la filiera del parmigiano reggiano, coltivando medicai, frumenti e prati stabili fondamentali per la sua produzione. Tra queste aziende c'è anche la nostra azienda agricola, 5 generazioni, 100 anni di storia. Oggi principalmente la conducono quattro giovani agricoltori al primo insediamento. Oggi però la nuova bretella rischia di dividere la nostra azienda agricola, attraversando terreni produttivi, abbattendo un vigneto di nuova generazione irrigato ad ala gocciolante. Inoltre il tracciato attraverso l'area dove si trovano tre pozzi aziendali in uso e passerebbe a 8 metri di distanza da un nostro fabbricato. Il progetto impattante prevede tre rotatorie, una sulla SP12 con uscita diretta nel frantoio, una adiacente all'area interessata dall'ampliamento della cava, una in collegamento con strada Calerno con uscita sulla provinciale SP67, la stessa in cui oggi esce la camionabile utilizzata dalla cava da ben 25 anni. La nuova bretella quindi verrebbe realizzata a pochi metri di distanza in un territorio agricolo dove esiste già una viabilità per il traffico pesante. Contemporaneamente è prevista l'espansione della cava di ghiaia, con un ampliamento di circa 50 ettari, con scavi che arrivano a circa 14 metri di profondità, sempre che tutto avvenga rigorosamente controllato. Certamente si aggraveranno ulteriormente le falde acquifere. Inoltre, le cave tangenziali interromperanno con tombamenti quel che è un sistema idraulico efficiente da secoli nel nostro territorio. Che cosa significa per la nostra azienda? Per noi significa prima di tutto perdere terreno agricolo produttivo, quindi un gravoso consumo di suolo. Significa dividere i nostri terreni e le proprietà e avere tre pozzi aziendali all'interno dell'area interessata dalla nuova infrastruttura, abbattendo vigneto produttivo. Ma il problema non riguarda solo le aziende agricole, l'impatto riguarderà tutto il territorio. L'ampliamento della cava significa maggiore attività estrattiva, sarà maggiore la movimentazione di ghiaia e maggiore la presenza di mezzi pesanti. Significa anche più polvere disperse nell'ambiente, sui campi, le piante, i vigneti, gli animali, le aziende, le abitazioni, le persone che vivono in questa zona e vicino al paese. Poi c'è il tema dell'acqua pulita e delle falde acquifere. Quando si interviene sul sottosuolo con scavi che arrivano a 14 metri o anche più, in un territorio agricolo dove sono presenti pozzi, la tutela della risorsa idrica diventa fondamentale per la vita di tutti gli esseri viventi. Per le aziende agricole l'acqua significa poter allevare, coltivare, produrre cibo, cibo sano per tutti. L'acqua è vita. Riguardo il consumo di suolo, se dove oggi esistono campi, prati stabili, vigneti e coltivazioni, ci saranno nuove infrastrutture cave, i terreni verranno distrutti e addirittura rimarranno 5 metri di dislivello dal piano campagna e non torneranno più ad essere terreni fertili e coltivabili. Se si aumenta asfalto e infrastrutture, di conseguenza aumenta calore, contribuendo al surriscaldamento locale e siccità. Si produce inquinamento, proseguendo l'iter dei cambiamenti climatici che oggi avanzano veloci. Non si possono produrre cibi sani se distruggiamo le condizioni che permettono alle aziende agricole di avere un futuro. Lo sviluppo deve tener conto di ciò che esiste, delle aziende agricole, dei terreni produttivi, dell'acqua, dell'aria, dell'ambiente, delle persone e di ogni essere vivente. Tanto cittadini di Montecchio Emilia, firmatari della petizione in data 20 aprile 2026, hanno chiesto informazione e confronto su opere così impattanti e tutto ciò è un loro diritto. Concludo invitando tutti a fare una precisa riflessione con responsabilità e con un minimo di lungimiranza, tenendo conto dell'ambiente che ci circonda, di tutti gli esseri viventi e che il suolo del pianeta è uno solo. Grazie a tutti per l'ascolto.

0: non ci saremo, noi non ci saremo.
1: Quest'ultimo intervento realizzato da un dottore in scienze agrarie ci permette di approfondire in maniera più precisa l'intero progetto che riguarda sia la realizzazione di cave di ghiaia, sia due tangenziali che vengono fatte attorno al paese.
2: Mi chiamo Giuseppe Bronzoni, sono un dottore in scienze agrarie e sono pensionato. Sono nato e sono residente a Montecchio Emilia. Ho passato però quasi 40 anni della mia vita in paesi del sud del mondo, in America Latina, in Africa e in sud-est asiatico, lavorando in progetti di cooperazione finanziati dalla Commissione Europea o dalle Nazioni Unite.

conglomerati è autorizzata ad estrarre materiale inerte, stimato in un volume di circa 2 milioni di metri cubici. Interessante notare che i firmatari della petizione non sono in principio contrari alle tangenziali, ma piuttosto rivendicano diritto a partecipare nel processo decisionale. Circa però l'ampliamento delle cave, i firmatari della petizione esprimono dissenso. Io mi sono schierato con il movimento di dissenso, firmatario della petizione, per un fatto di coscienza. Credo che non si possa più gestire il mondo in cui viviamo come se questa crescita economica fosse la unica possibile e fosse senza fine. Credo che non si possa più consumare suolo agricolo impunemente. Nel caso di Montecchi ci troviamo di fronte a suoli fertili, situati in zone pianeggianti, dove la minaccia di distruzione non è costituita da fattori naturali, ma da opere concepite, progettate e realizzate dall'uomo stesso, pertanto da minacce antropiche. Tali minacce antropiche si propongono con documenti ineccepibili, con rendering paradisiaci, con tutte le approvazioni possibili. Si tratta però di opere intrinsecamente brutali. Nel caso delle tangenziali, immaginate cosa vuol dire sradicare tutte le piante, piccole o grandi, che si trovano sul tragitto della strada. Puoi scorticare lo strato superficiale organico del terreno e coprire lo stesso con strati compattati di materiale inerte, che alla fine vengono asfaltati. Nel caso delle cave, anche lì rimuovere tutta la vegetazione esistente. Scorticare lo strato superficiale fertile ed accumularlo a lato, poi scavare voragini fino a 14 metri ed oltre di profondità. Una volta esauriti, i terreni di cava non tornano mai alla fertilità che possedevano prima della cosiddetta coltivazione della cava. Sono lasciati a vari metri sotto il livello di campagna. Il paesaggio agrario viene in questo modo sconvolto. Proverò allora a menzionare alcuni fattori tecnici, ma non solo, che contribuiscono a dare forma a questa minaccia antropica sui suoli. Il primo fattore è la mancanza di conoscenza istituzionale sul consumo di suolo. Nel caso di Montecchio, ISPRA informa che il suolo consumato è passato da un totale di 255,4 ettari nel 2014 a un totale di 291,7 ettari nel 2024, con un incremento di 3,6 ettari all'anno, raggiungendo nel 2024 una percentuale di suolo consumato sul totale del territorio comunale di circa 18%. La realizzazione dell'ampliamento delle cave Spalletti, con un consumo di suolo attorno ai 42 ettari, e delle due tangenziali, con un consumo di suolo stimato di 10 ettari, rappresenterebbe un incremento totale del 18% rispetto al consumo accumulato al 2024, portando a 21%, cioè a un quinto, la percentuale di suolo consumato sul totale del territorio comunale. Aumento della percentuale di suolo consumato, cioè impermeabilizzato, significa incremento delle temperature urbane e maggiore rischio di portate incontrollabili dei ruscellamenti urbani in caso di piogge ad alta intensità e quindi di allagamenti. C'è però anche una mancanza di conoscenza istituzionale sulla perdita dei servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici sono definiti come i benefici molteplici che i sistemi naturali, cioè le foreste, gli oceani, i fiumi, i suoli, offrono gratuitamente agli esseri umani e che sono essenziali per la nostra sopravvivenza. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica li suddivide in quattro categorie principali. I servizi ecosistemici rappresentano il valore reale e concreto del nostro capitale naturale. ISPRA stima in 100.000 euro all'ettaro per anno il valore della perdita dei servizi ecosistemici nel caso di suoli impermeabilizzati. La realizzazione dell'ampliamento cave Spalletti, con un consumo di suolo di 42 ettari e delle due tangenziali, consumo stimato di 10 ettari, una volta realizzati comporterebbero una perdita annuale di servizi ecosistemici valorizzato in 5,2 milioni di euro all'anno. Un altro fattore che caratterizza questo rischio antropico è l'iter di approvazione dei progetti. In tale procedimento la partecipazione della città

cittadinanza è in qualche modo sostituita dalla cosiddetta conferenza dei servizi, in cui varie istituzioni vengono chiamate a pronunciarsi sui progetti proposti. L'amministrazione comunale non ha mai chiamato assemblee pubbliche della cittadinanza per presentare e spiegare i progetti durante l'elaborazione degli stessi, per ricevere commenti ed osservazioni in un clima di onesto dialogo. La unica assemblea pubblica è stata convocata solo dopo che la petizione di dissenso era stata consegnata e quando già i progetti erano approvati o in fase di approvazione.

documento variante specifica 2025 al piano delle attività estrattive del comune di Montecchio Emilia riconosce che l'alta pianura dove si collocano le vecchie e future cave Spalletti di Emiliano Conglomerati è un importante settore di ricarica degli acquiferi profondi, intensamente sfruttati anche ad uso idropotabile. Nello stesso documento poi si sancisce che il controllo qualitativo, quantitativo delle acque sotterranee, in passato a carico di ARPA e poi del Comune di Montecchio e poi dal 2011 al 2017 in carico a nessuno, e ora a carico, pensate un po', della stessa Emiliana Conglomerati. È facile prevedere che le curve di saturazione dell'acqua nel suolo agrario andranno progressivamente abbassandosi, avvicinandosi alle cave, determinando minore disponibilità di acqua per le piante coltivate. Altro aspetto del rischio antropico è la valutazione dell'impatto ambientale riferente all'ampliamento delle cave. È stato reso pubblico nel 2026 un documento della Regione Emilia-Romagna denominato Determina. È un documento di interessante lettura perché sembrerebbe qui che la costruzione della tangenziale nord, che è funzionale solo all'ampliamento delle cave, giustifichi l'ampliamento stesso delle cave. Non si dice però che la tangenziale nord richiederebbe per la sua costruzione al massimo, stimato in eccesso, diciamo 100.000 metri cubici di ghiaia, in eccesso ripeto, mentre l'ampliamento prevede la produzione di quasi 2 milioni di metri cubici. I circa 423.000 metri cubici di materiale da estrarre dalle cave esistenti, rilevati a fine 2024, sarebbero sufficienti a coprire il fabbisogno di varie tangenziali, senza bisogno di ampliamenti di sorta. A pagina 14, i volumi pianificati della variante pari a 1.900.000 metri cubici, a cui si aggiunge il residuo di pianificazione vigente, 423.000 metri cubici, in un arco temporale di circa 6 anni, considerando l'estrazione di poco meno di 350.000 metri cubici anno, cui si aggiungono circa 6 mesi per l'attività di recupero una volta ultimati gli scavi. La vera finalità è dunque far lavorare Emiliana Conglomerati per altri 6 anni, non importa quali conseguenze ambientali, sociali ed economiche tale decisione comporti. Ma lo stesso documento, a pagina 17, afferma che la perdita di suolo è solo temporanea, perché evidentemente dopo sì avverrà il paradiso in terra, garantito, come afferma il sindaco di Montecchio, dall'agricoltura rigenerativa. Tutto buffo, se non fosse tragico. Esisteva poi un tracciato alternativo a sud della camionabile. Chi decide il tracciato è Emiliana Conglomerati e poche balle. Sul tracciato della tangenziale esiste una rotonda intermedia le cui uscite non portano da nessuna parte, e chiaramente la rotonda prevista per l'uscita dalle nuove cave, pagata con denaro pubblico. Inoltre il tracciato della tangenziale nord sacrificherebbe dai 2 ai 3 ettari di terre agricole fertilissime, attualmente coltivate a vigneti, prati stabili, medicaie e frumento. Almeno 3 pozzi esistenti sarebbero distrutti. Piante secolari, fra cui una quercia con più di 3 metri di diametro alla base, rischiano di essere sacrificate. Alcune fra le migliori aziende agricole che ancora rimangono a Montecchio sarebbero amputate e frammentate, compromettendo seriamente la funzionalità e la produttività. Riguardo alla tangenziale sud, devo dire che è stato molto brutto il fatto che i cittadini in Montecchio, e chissà anche forse la stessa giunta comunale in carica, venissero a sapere soltanto nel corso dell'assemblea pubblica convocata dal comune in risposta alla petizione dei dissenzienti che la costruzione della rotonda di inserzione della tangenziale sud sulla provinciale per Parma comporterebbe il sacrificio di almeno 52 tigli, quasi secolari, che conformano il viale alberato che conduce al ponte sull'Enza. In più, in questa estate infuocata con temperature sui 40 gradi, il fatto che l'amministrazione comunale accetti di buon grado il sacrificio dei 52 tigli la dice lunga sulla visione progressista di questa amministrazione. Come si risolverà la questione? Non certo con la rigidità mostrata da questa amministrazione comunale che chiama carabinieri e polizia locale a presidiare le assemblee e i consigli comunali. Io credo
che si debba rimettere tutto in discussione e lavorare in forma partecipativa per una soluzione ampiamente condivisa. Ultimo punto, la sacralità dell'agricoltura. Parlando di consumo di, e

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 8:31 minuti. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Inizia una nuova mattinata di informazione qui sulle nostre vostre frequenze, come ogni domenica, a brevissimo le rassegne stampa in breve, prima quella dei quotidiani nazionali e poi quella di carattere locale.
1: Sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.

Ed eccoci, rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale insieme nella prossima mezz'ora per affrontare le notizie sul Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Domani, La Repubblica, Il Manifesto e Il Sole 24 Ore. Andremo a vedere quali sono le notizie questa mattina affrontate in primo piano all'interno dei quotidiani, le somiglianze e anche le differenze editoriali. Si parte con il Corriere della Sera che in primo piano dedica il titolo principale alla guerra russo-ucraina. Ucraina, 3 giorni per trattare, il sì di Putin a una mini tregua, ma avverte, la situazione non è facile. Lo zar vede gli inviati statunitensi dopo il lungo stop, oggi Witkoff e Kushner per la prima volta da Zelensky. E poi c'è il Fatto Quotidiano che apre anch'esso con questa notizia, con la guerra russo-ucraina e i risvolti delle trattative in corso, con il conflitto ormai infinito tra i due paesi, tra i due blocchi, direi occidentale e asiatico. Noi però vedremo che il Fatto Quotidiano dedica il primo piano a quella che è il risvolto della guerra occidentale imperialista, più di 12 miliardi in armi e zero per pagare il prof, è il titolo in prima pagina questa mattina. E poi c'è il Domani, anche qui tregua con Kiev e aiuto per l'Iran, Trump cerca la sponda di Putin, in questo caso lo sguardo è sulle dinamiche di potere che Trump sta portando avanti nei diversi teatri di guerra. E poi c'è la Repubblica che in questo caso cambia tema, apre il primo piano con quello che è stato ieri a Cernobbio, diciamo lo scontro tra Bannacci e Monti. Un'onda nerissima è il titolo sulla Repubblica, si parla d'Italia, Bannacci a Cernobbio con il suo arsenale di slogan mussoliniani, Monti un fascista, Schlein vada ad ongo, critica Forza Italia. E poi c'è la Germania, oggi in Sassonia, Anhalt, l'estrema destra della AfD potrebbe conquistare per la prima volta il potere in una regione, fiato sospeso dell'Unione Europea. E poi c'è la Serbia, omaggio nazionalista a Belgrado per Mladic, il macellaio militare di Srebrenica. Ed è così che anche il Manifesto apre in prima pagina con il tema che riguarda il voto in Germania, in Sassonia-Anhalt, con il titolo Crolla il muro. Dopo più di 80 anni un partito neonazista, la AfD, potrebbe conquistare un land tedesco. Oggi si vota nella Sassonia-Anhalt e l'organizzazione del fascio populista Alice Wildel è quotata al 44%, il doppio della CDU. Si apre una breccia nera nel futuro dell'Europa. Ed è questo il titolo che chiuderà la nostra rassegna stampa con il Manifesto. Vediamo anche che il Sole 24 Ore, in questo caso quotidiano economico vicino, eco di Confindustria, parla delle emissioni del debito, la corsa dei bond, l'84% rende oltre il 4%, dai tassi sotto zero ai super rendimenti, scenario capovolto in 5 anni, finora correzione ordinata, volatilità contenuta rispetto alla crisi del 2009 e del 2022. Il primo piano infatti è dedicato alla nuova era del reddito fisso, dei bond che rende oltre il 4%. Chiudiamo però il Sole 24 Ore e torniamo alle notizie della politica mondiale con il Corriere della Sera che apre appunto con la guerra russo-ucraina e titola in seconda pagina in 2 inviati americani da Putin, lo zar avverte, non è semplice. La tregua di 3 giorni, oggi la prima volta di Witkoff e Kushner a Kiev, Peskov che dice non ci sono nuove idee. Si parla degli incontri precedenti, ricordando che l'inviato statunitense Steve Witkoff ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin già 8 volte prima di ieri, tra Mosca, San Pietroburgo e Anchorage, ce lo ricordiamo, lo scorso anno, che sembrava la svolta della guerra, ma in realtà non è successo niente. 3 delle quali accompagnate da Jared Kushner. E poi l'accoglienza e il banchetto, i 2 inviati di Trump sono stati accolti all'aeroporto da
Dmitriev, l'inviato di Putin per i negoziati. I tre hanno cenato in un lussuoso ristorante nel centro di Mosca per poi raggiungere Putin al Cremlino. Abbiamo poi l'Ucraina che non si fida. Zelensky ha bisogno di una tregua vera prima dell'inverno. Il no russo a una pausa più lunga conferma i suoi dubbi. Infatti sul fronte la proposta di cessate il fuoco trasmessa dall'Ucraina ma non accolta riguardava anche il congelamento dei combattimenti lungo la linea del fronte del Donbass, lunga più di 1000 chilometri, più o meno la lunghezza dell'Italia. Parlando proprio di questo, del contesto anche della guerra e del pericoloso inverno per ovviamente i militari al fronte e per il resto della popolazione, sia ucraina sia russa, in una guerra che vede molto spesso come obiettivi strategici le aziende energetiche, appunto per fiaccare la forza energetica del paese per affrontare l'inverno molto più rigido rispetto a quello italiano. C'è l'intervista al deputato rosso Cepa: apprezziamo lo sforzo statunitense, ho la sensazione che il conflitto possa finire, ma il Donbass è vitale. Qui ricorda che Alexei Cepa, nato nel 1955, in Russia ovviamente, dal 2011 è deputato alla Duma per il partito putiniano Russia Giusta. È primo vicepresidente della Commissione Esteri e qui viene intervistato sulle pagine del Corriere della Sera. Vediamo poi che la guerra in Europa si prende anche pagina 5 del Corriere della Sera. Territori e garanzie, i nodi del negoziato, lo scoglio principale resta il controllo del Donetsk. Putin insiste nel volerlo tutto. Zelensky fa muro e Mosca è sempre più ostile al coinvolgimento europeo. E a Hormuz gli Stati Uniti colpiscono tre petroliere dei Pasdaran, risposta a un loro attacco, viene detto. Per la prima volta l'Iran bersaglia navi militari americane. Vediamo anche che questa mattina, ovviamente non è sui quotidiani di carattere nazionale perché è una notizia di poche ore fa, siamo ancora in Medio Oriente, siamo ancora con le bombe che Israele continua a sganciare non solo a Gaza ma anche nel sud del Libano. Anche questa mattina nuovi attacchi al paese dei Cidri da parte dello Stato di Israele. Abbiamo queste notizie riportate anche sulla prima pagina del Domani al suo interno. Tregua a Kiev e aiuto con l'Iran, Trump chiede la sponda di Putin. Lo Zar ringrazia il presidente americano e ordina uno stop di 3 giorni nella capitale. Dietro le promesse di pace c'è il negoziato sul Medio Oriente, dove il tycoon è senza però l'uscita. Gli inviati Witkoff e Kushner a Mosca, oggi la seconda tappa da Zelensky. E poi ci sono gli editoriali firmati in questo caso da Guido Rampoldi, il commento, i sogni di chi migra, non chiamateli mai più disperati. E poi ci sono le elezioni di midterm negli Stati Uniti all'orizzonte per chi tifano gli Ayatollah. Tra le trattative e la resistenza a oltranza, Renzo Guolo ci ricorda che da qui al 3 novembre Teheran, pur rispondendo agli Stati Uniti, vorrebbe evitare la ripresa totale del conflitto. Se il tycoon perde le elezioni nel 2028, i candidati MAGA in poll saranno Rubio e Vance e l'Iran punterà su JD. Queste le analisi riportate questa mattina sul Domani sul fronte economico-politico di Donald Trump e anche quello che poi sono i risvolti delle guerre imperialiste. A pagina 4, Trump, il viaggio in Cina è vicino, Pechino sfrutta lo stallo in Iran. Al di là del pericolo sanzioni secondarie, Xi Jinping può guardare con soddisfazione alla situazione statunitense con Teheran. Hormuz assorbe risorse, attenzioni che Washington dovrebbe concentrare sull'Indo-Pacifico, dove il dragone domina. Questo è anche il ragionamento che viene fatto da Michelangelo Cocco rispetto agli scenari aperti e i rapporti anche orientali dell'Occidente di Donald Trump. Noi però torniamo sul Fatto Quotidiano, che vi dicevamo parla anch'esso di guerra in primo piano. Le primissime pagine infatti sono dedicate al conflitto infinito Russia-Ucraina, quelle che sono le indagini anche dell'affair all'interno del governo di Zelensky, una rete di truffe e riciclaggio, dei call center fittizi. Kiev finisce nei guai per corruzione, anche la procura generale. E poi ancora, sempre dalle pagine del Fatto Quotidiano, spostandoci poco più avanti, da segnalarvi l'intervista a Jeremy Corbyn, ex leader laburista inglese.
intervistato questa mattina da Gianni Rosini sulle pagine del Fatto Quotidiano. Tra le altre cose, purtroppo non abbiamo il tempo di leggervela tutta, dice: la sinistra fermi l'Unione Europea sul riarmo, altrimenti taglieranno il welfare. Riarmo, futuro dell'Unione Europea, rapporti con gli Stati Uniti e diritti. L'ex leader laburista britannico e oggi deputato di Your Party, Jeremy Corbyn, racconta al Fatto Quotidiano la sua visione dell'Europa a margine del suo intervento alla festa di Rifondazione Comunista a Milano. Regno Unito e Unione Europea hanno deciso di aumentare la spesa militare a causa del conflitto in Ucraina. È l'unica strada per garantire la sicurezza. E lui risponde: penso che l'Europa oggi sia un posto molto pericoloso. Ogni paese ha tagliato gli aiuti internazionali e si sta abbondantemente abbandonando al razzismo contro i migranti. Sta aumentando la spesa per gli armamenti e la stessa cosa sta accadendo anche in Russia, India e Cina. Ma i problemi reali sono altri. Il disarmo ambientale, la disuguaglianza. Sono molto colpito dai giovani in Germania che stanno protestando contro la coscrizione dalla manifestazione contro la guerra che si è tenuta a Bruxelles. E non dimentichiamoci della grande conferenza che abbiamo tenuto a Londra contro la guerra a giugno. Questo deve essere il nostro messaggio. Non dobbiamo avere paura, altrimenti taglieranno il welfare. E poi ancora, alcuni accademici ritengono che senza un esercito potente non ci si possa definire una potenza mondiale. È d'accordo? Non credo che sia un'analisi corretta. Offriremo migliori standard di vita alla classe lavoratrice spendendo più armi? Dobbiamo essere più asserviti nel chiedere la pace in tutta Europa perché il costo della guerra si è fatto sentire sui prezzi dell'energia. Obiezione classica: i leader come Putin conoscono solo il linguaggio della guerra. E lui risponde: se sei preoccupato per dei leader imprevedibili, penso che tu debba guardare agli Stati Uniti. Ovviamente pungola Jeremy Corbyn qui sulle pagine del Fatto Quotidiano, trovate l'intervista a pagina 4. Proseguendo poi si parla appunto di riarmo italiano, il Sulcis, siamo in Sardegna, la RVM esulta, 35 ettari diventano area produttiva, c'è un nuovo piano urbanistico e la novità che fa gola all'azienda, i 350.000 metri quadrati di area che diventa produttiva si trovano proprio a ridosso dello stabilimento RVM a Iglesias, non sono terreni di proprietà della fabbrica d'armi, dunque il nuovo piano urbanistico non è in automatico un gradito favore a RVM, fa però gola ai tedeschi che potrebbero mettere mano sull'area e ampliare la fabbrica. E poi ancora, economia di guerra, attenzione, transitano carri armati al porto di Piombino, è un hub militare. Nonostante le proteste di comitati e USB, accanto ai traghetti sfilano cingolati ed esplosivi. Parte materiale per Libano, Grecia. Mezzi che sono materiali militari che partono per il Libano, per la Grecia, l'Arabia Saudita e molti altri teatri di guerra. E poi ancora di guerra si parla nel dossier Il Focus del Fatto Quotidiano a pagina 6, a pagina 7. Miliardi in bombe, spiccioli per pagare i prof. Non è un paese per studenti, viene scritto. Cannoni e banchi, nessun aumento sull'istruzione, mentre le spese per armi salgono a 12 miliardi. Per i docenti salari calati del 4,4% in questi 10 anni. Non esiste materialmente un bonifico che sposta soldi dalla scuola ai carri armati, ma non è difficile immaginarlo. Le chiamano priorità e stando ai fatti e ai bilanci, ovviamente, quelle italiane sono chiare. Mentre la spesa militare accelera, quella per i cittadini e il loro futuro, a partire dalla scuola, viene lasciata al suo destino in ogni ambito. Parlare di definanziamento rischia di essere impreciso. La parola giusta è disinvestimento nelle tasche, come nelle menti dell'edilizia, come nella libertà di insegnamento, nella dignità dei lavoratori della scuola, come nei loro stipendi. Abbiamo deciso di lanciare una battaglia per il futuro dell'istruzione che in tempi di guerra ha bisogno di essere difesa più che mai. E partiamo dalla spesa che non diminuisce necessariamente in valore assoluto, eppure continua a pesare molto meno di quanto accade nel resto d'Europa. Il primo effetto nelle tasche dei docenti. E come veniva ricordato, per i docenti i salari sono calati del 4,4% in questi 10 anni, cioè il potere anche di acquisto. Abbiamo qui l'editoriale firmato da Virginia Della Sala nel Focus del Fatto Quotidiano. Si parla anche del testo di Piero Calamandrei,
giurista antifascista. Svilire la scuola pubblica annienta la democrazia, viene ricordato. Abbiamo poi tutto un capitolo dedicato alla politica di Palazzo Italiana. A pagina 8 si parla del PD, double face. Al nord l'autonomia piace perché così poche materie. Schlein fa le barricate, ma in Lombardia e Veneto il partito non vota contro. E poi Cernobbio è nel panico, tra la fuffa e le frecce c'è pure la guerra ibrida. A Villa d'Este le solite chiacchiere dell'establishment industriale in una città blindata. E poi c'è Report, via al nuovo corso, programma in onda l'8 novembre, e qui l'articolo che poi aggiorna rispetto alla situazione del programma televisivo della RAI dopo aver silurato il suo conduttore Ranucci. Chiudiamo il capitolo Fatto Quotidiano, ma proseguiamo parlando in questo caso di Cernobbio. Si parla infatti sulla Repubblica di una cosiddetta ondata nerissima, onda nerissima per la precisione. In questo caso si parla da un lato d'Italia, dall'altro di Germania e di Serbia. A pagina 2 si parla di quello che è stato a Cernobbio l'incontro scontro tra Roberto Vannacci e l'ex ministro Mario Monti. Voglio un'Europa diversa, Monti, fascista la sua retorica. Al forum Ambrosetti va in scena la sfida tra l'ex premier e il fondatore di Futuro Nazionale. L'eurodeputato rivendica il suo no all'incremento della spesa militare. La Russia non attaccherà il continente, il senatore a vita, in lei la ricostruzione dello spirito del ventennio fascista. Questo è un contesto emblematico perché da un lato abbiamo l'establishment industriale, liberale di Mario Monti, diciamo una delle figure emblematiche di questa Europa, e dall'altro lato abbiamo quello che vuole essere un po' il contraltare dell'anticasta, no? Soltanto che è Roberto Vannacci in questo caso. E poi abbiamo altri articoli in taglio basso, sempre da pagina 2 a pagina 3, fredda la platea di imprenditori, il professore lo ha surclassato. Mazzoncini, siamo ai vertici di A2A, dice poco concreto l'ex ministro Padoan, bello quello che ha detto l'ex premier, tutti dovrebbero sentirlo. E poi ancora, vada a Dongo e ricordi come finì quel regime, Schlein sferza il generale. La segretaria democratica all'altra Cernobbio attacca i nostalgici dell'estrema destra, lui parla come Meloni prima del governo. E poi ancora ci abbiamo la passerella per Futuro Nazionale, indispone il governo, non andategli dietro, viene detto a pagina 4, la Presidente del Consiglio rinuncia a inviare un video al forum, Tajani invita lo Stato Maggiore di Forza Italiana, di Forza Italia a ignorare il generale. Si sta cercando insomma di non guardare a quelli che sono i dati che emergono dai sondaggi rispetto ai voti sempre più cospicui, almeno in percentuale ovviamente, e sono comunque e restano comunque dei sondaggi per Futuro Nazionale che si sta rubando diversi voti al centrodestra, al governo. Nordio, una persona che parla bene di Putin non può essere un alleato di questo esecutivo e tantomeno può godere delle mie simpatie. E poi Mattarella, i confini, punti di incontro in Trentino Alto Adige con il presidente austriaco, Repubblica e Autonomia hanno nutrito la democrazia contro il fascismo, viene ricordato da Mattarella. Poi non ve la leggiamo, ma è abbastanza emblematico che la Repubblica intervisti il leader del partito di estrema destra francese, il Rassemblement National, con Bardella. A pagina 7 tutto un bel paginone dedicato alla sua intervista, e poi a pagina 8 si parla di quello che è invece il vento neonazista che spira in Germania. Siamo nella regione Sassonia-Anhalt, alle urne, piazze e chiese mobilitate per frenare l'onda dell'AfD. Oggi infatti ci sono le elezioni che potrebbero cambiare, segnare la storia del paese tedesco, consegnare all'estrema destra il primo land dal 1945, l'incognita della maggioranza assoluta. E qui abbiamo appunto l'articolo in taglio basso, l'intervista a un influencer tedesco, non sappiamo con che valore venga intervistato, però che dice: prima li votavo per protesta, adesso vi spiego perché sono pericolosi.
E poi ancora, sempre per quanto riguarda il contesto appunto dell'onda nerissima, come viene scritto in prima pagina dalla Repubblica, si parla in questo caso di Mladic, il torturatore, genocida è stato anche definito, macellaio militare di Srebrenica, è stato omaggiato in Serbia, un omaggio nazionalista al Belgrado, e qui il titolo: i fan di Mladic e il Pride in una Belgrado blindata, le due anime della Serbia qui rappresentate con gli eventi opposti in attesa delle esequie del boia di Srebrenica, alla cerimonia anche esponenti del governo e ufficiali. Ed è quella dell'onda nera anche il tema che apre il manifesto questa mattina. Il titolo questa mattina, infatti, di domenica 6 di settembre è "Crolla il muro", e il muro è quello di Berlino. Dopo più di 80 anni un partito neonazista, i cui 80 anni ovviamente non è il crollo del muro, ma è la fine della guerra, della seconda guerra mondiale, con una Germania sconfitta dopo un genocidio. Dopo più di 80 anni un partito neonazista, AfD, potrebbe conquistare un land tedesco. Oggi si vota nella Sassonia Anhalt e l'organizzazione del fascio populista Alice Weidel, Weidel è quotata al 44%, il doppio della CDU. Si apre una breccia nera nel futuro dell'Europa, viene scritto in prima pagina. E qui, entrando poi nel merito, la scalata della AfD in Sassonia-Anhalt, oggi urne aperte, viaggio nel land orientale che potrebbe diventare il primo governato dal partito fascio populista di Weidel. Poco prima del giorno che cambia il corso della storia, che in tedesco, perdonatemi se non lo leggo corretto, ma è Stinktag, il giorno che cambia il corso della storia, poco prima, nella Sassonia-Anhalt, con il conto alla rovescia nelle urne ormai prossimo allo zero, la paura per l'inevitabile vittoria di Alternative für Deutschland sale a mille. Il voto glocal è destinato a sfigurare la faccia politica della Germania e perfino dell'Unione Europea, probabilmente anche più del voto dello storico Stato con capitale Magdeburgo. In questo land si gioca in queste ore la più grande partita per la sopravvivenza della democrazia, perlomeno nella forma fin qui conosciuta. In presa diretta fra i fascio-populisti DOC troviamo quelli che vogliono davvero remigrare i tedeschi non biologici e istituire le scuole separate per i disabili, e l'alta media borghesia sassone, non così maldestra eppure ugualmente schierata a favore della svolta politica ultra estrema. C'è anche la voce per niente flebile o rassegnata di chi prova ancora a resistere all'onda nera, a cominciare dai giovani elettori convinti come gli altri di dover radicalizzare il programma, ma quello della Linke, e poi i loquaci preti protestanti che non hanno fatto voto del silenzio, anzi minacciati dall'ultradestra del taglio dei fondi che permettono di tenere in piedi la loro rete di welfare aperta a tutti indipendentemente dal passaporto o dal background familiare. Sono indisponibili a trasformare la terra seminata da Lutero nell'avamposto della xenofobia dell'AfD. E qui l'articolo inizia ed è di Sebastiano Canetta da Magdeburgo, che appunto analizza qual è la situazione a poche ore dal voto e dall'esito destinato, come viene scritto, a sfigurare la faccia politica della Germania e perfino dell'Unione Europea. E poi c'è il dilemma della Linke sull'appoggio alla CDU, ipotesi, soluzione ibrida. Secondo i sondaggi è la terza forza nella regione. Sappiamo cosa c'è da difendere, spiega, e qui una parola lunghissima in tedesco, Spitzenkandidatin Eva von Angern. E poi c'è la tenuta democratica, l'editoriale di Marco Bascetta, "Perché non basta la paura", è il titolo da segnalarvi a pagina 3 del manifesto. Abbiamo anche da Magdeburgo Claudia Witt della BSV, "C'era una volta il brand Mauer che ora rischia di sbriciolarsi", è la barriera antifascista presa a picconate che viene ricordato sulle pagine del manifesto. E sempre sul fronte onda nera, qui diciamo si capovolge la cronaca
editoriale del manifesto rispetto alla Repubblica. Qui si parla ora di Vannacci a Cernobbio, che esalta l'Europa di Le Pen e dell'AfD. Il generale non scalda la platea del forum Ambrosetti e Monti gli dà del fascista. Le vittorie alle elezioni erano solo il primo passo, ora faremo ciò che dobbiamo fare, dice invece dalla Spagna al Sud America con il Cile di Pinochet nel cuore. L'ultradestra latina si fa rete, è globale. Con queste ultime notizie, in questo caso, arriviamo a pagina 6. Siamo ai nazi incappucciati che marciano su Dover. La polizia li lascia fare, un centinaio di attivisti, quindi qui siamo proprio a numeri esigui di manifestazioni razziste. Di Patriot Platform blocca per ore il porto sulla Manica. Accompagnati fuori, nessun arresto. Questo è il contesto dell'azione alla stazione di Dover e l'immagine qui è riportata, senza ben capire cosa avrebbero fatto o compiuto. Roma, oltre 500.000 antifascisti in corteo per Renato, oltre 5.000 antifascisti in corteo per Renato Biagetti, l'ultimo giorno di Renoiz, 20 anni dopo l'omicidio fascista a Focene. Lo abbiamo ricordato anche ieri sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e qui il manifesto ne dà conto a pagina 6 del quotidiano comunista. Altre notizie da segnalarvi sul manifesto, poi facciamo una breve pausa musicale e veniamo con le notizie dai quotidiani locali. Siamo a pagina 8, autistici inventati, Banca Etica blocca l'accesso ai fondi, il collettivo annuncia azioni legali, l'istituto bene, la magistratura faccia chiarezza. E poi ancora l'onda lunga di Charlie Kirk, gli Stati Uniti a caccia di Antifa, la crociata iniziata nel 2025. Giuseppe Conte, messaggio agli alleati, uniti ma con le primarie, il leader 5 Stelle alla festa dell'unità a Bologna, più difficile dividersi se si passa dai gazebo. E poi Lichlein, superare il neoliberismo, unire giustizia sociale e clima. E poi ancora in Libano, sospeso tra bombe e ritorno, qui come Gaza, viene ricordato da Filippo Zingone da Tiro. Viaggia a Tiro, città nel sud, tra le più piccole e colpite dall'avanzata israeliana. Qui non c'è nessuna tregua. Ed è tutto con le notizie dai quotidiani di carattere nazionale. Breve pausa musicale qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, poi torniamo in studio con la rassegna stampa dei quotidiani locali.

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto FM dedicata alle colate laviche di note heavy metal a 360 gradi, centigradi. In onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM con miriadi di interviste con star di calibro internazionale del mondo hard rock, heavy metal, novità, classici e biglietti omaggio per i migliori concerti in Italia. Dunque non perdete l'appuntamento con l'heavy metal in tutte le sue forme a 360 gradi centigradi qui a Heavy Demons Radio Show su Radio Onda d'Urto FM ogni domenica alle ore 22.
3: Heavy Demons Radio Show.

0: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
1: Ma...
0: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, due parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
1: Sì.
0: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Facci dentro la veda, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
3: Radio Onda d'Urto di nuovo in diretta qui sulle nostre e vostre frequenze per la rassegna stampa dei quotidiani locali. Rassegna stampa locale, questa mattina affronteremo le notizie in prima pagina, ricordiamo in formato breve questa rassegna stampa come ogni domenica fino alle ore 9.30. Giornale di Brescia, titolo in prima pagina, turismo di massa, Brescia al bivio, milioni di presenze ogni anno, un flusso continuo di eventi ma non solo, luci, specie a livello di indotto e ricavi. Primo piano invece del Brescia Oggi, tragedia al rally della Mille Miglia, travolto e ucciso uno spettatore. Mentre il primo piano del Corriere della Sera d'Orso Bresciano parla del Pride di ieri. Il Pride, giornata di festa e di lotta a migliaia in città. E poi a chiudere la Repubblica a Milano si parla di politica, in particolare delle amministrative per il capoluogo lombardo. Renzi spinge, le primarie sceglieranno i milanesi. Il cantiere del programma per il comune, domani l'incontro dei partiti del Campolargo.

quindi iniziamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali parlando innanzitutto di quello che è stato ieri il partecipatissimo Brescia Pride, e se ne parla su tutte le prime pagine dei quotidiani locali, anche se non è il primo piano come il Corriere della Sera, giornale di Brescia che titola in questo piccolo trafiletto: al Brescia Pride in 16.000 sfilano per i diritti, al Pride Arcobaleno in 16.000 per i diritti, e il Corriere della Sera, ve lo abbiamo detto, il Pride giornata di festa e di lotta. Prendiamo proprio il Corriere della Sera d'Orso Bresciano che apre con questo tema: una giornata di festa e di lotta, ha chiesto alla loggia uno spazio civico, da Campo Marte il corteo ha attraversato la città, colori, canti e musica per 16.000 persone. Thomas Bendinelli firma questo editoriale, le immagini che arrivano dalla piazza di ieri raccontano anche della partecipata e colorata presenza di tantissime persone, compresa la sindaca Castelletti nell'immagine che viene riportata anche qui a pagina 2. Musica a bandiere, il lungo serpentone che comincia a muoversi, Campo Marte è già pieno quando alle 15.30 il Brescia Pride prende la strada e attraversa la città. In mezzo ci sono soprattutto ragazzi e ragazze, tantissimi gruppi di amici, coppie, famiglie, associazioni. I carri fanno da colonna sonora, cambiano genere a ogni curva, mentre la folla si allunga tra striscioni, colori e cartelli, seri ma anche ironici. In piazza le persone sono diverse, migliaia, addirittura 16.000 secondo il comitato organizzatore. Il colpo d'occhio è quello di una festa popolare, giovane e colorata. Si cammina, si balla, si canta. La musica passa dall'elettronica al pop, mentre le bandiere delle associazioni si mescolano a quelle arcobaleno e in un tratto del corteo a quelle palestinesi. Poi i cartelli, capaci di alternare rivendicazioni e ironia, dicono: siamo corpi che contano, più flirt, meno filtri. Il primo Pride della nostra mamma, io non sono una categoria porno, viva l'Italia queer e antifascista. Sotto la musica e l'aria festosa però il messaggio è politico: è una giornata di lotta e partecipazione, il momento più visibile del comitato e delle attività che facciamo ogni giorno, afferma Greta Tosoni, presidente del Brescia Pride. Una festa anche, ma soprattutto un gesto politico, è la direzione di un futuro comune, di un mondo più giusto, più equo, che rispetti tutte le persone. Il Pride bresciano, nato nel 2017, ormai conosce la città e la città conosce il Pride, ma Tosoni invita a non dare per acquisiti i passi in avanti. Magari hanno abbassato i toni, ma sui social registriamo tantissimi messaggi di odio contro la nostra comunità, messaggi che sono anche la prova evidente che c'è ancora tanta sensibilizzazione da fare e che manifestazioni come questa servono, e come. E poi l'articolo prosegue con anche le diverse storie riportate a pagina 3 del Corriere della Sera. La storia di Martina Messedaglia, 24 anni, il senso d'appartenenza a questa comunità mi fa sentire sicura. La storia di Martina T, 24 anni, non ho un'etichetta, per me all'inizio è stata una caduta nel vuoto. Angelo Bonomini, 26 anni, la mia settima volta per ricordare cosa manca e le cose conquistate. La storia di Est Sham, 28 anni, la comunità LGBTQIA+, famiglia, casa, un posto dove sentirmi accettato. Prosegue poi la notizia anche sul Brescia Oggi e sul Giornale di Brescia, non ci soffermiamo a leggerveli, però entriamo nel merito delle notizie questa mattina sui quotidiani locali, anche perché purtroppo il tempo è poco, e anche sulle nostre frequenze comunque dedicheremo, come lo abbiamo già dedicato, spazio al Brescia Pride anche attraverso le interviste che realizzeremo nel corso della prossima settimana per fare valutazioni sull'esito di questa grande manifestazione. A pagina 8 e 9 sul Giornale di Brescia si parla in questo caso di turismo in primo piano. Il turismo oltre il caldo, la provincia prova il rilancio economico e studia per il futuro. Grazie a numerosi eventi e a un clima un po' più clemente, l'inizio di settembre si preannuncia positivo per i territori. Dal Garda alla città, passando per il Sebino, la Franciacorte e le valli, in questo fine settimana
la provincia è pronta ad accogliere migliaia e migliaia di persone e quella che potrebbe sembrare la normalità in un weekend di fine estate in realtà assume più i caratteri dell'occasione. L'economia turistica del territorio esce infatti fiaccata da mesi troppo caldi, con l'attenzione e l'attesa per un clima più clemente, nonostante temperature ancora in rialzo, fondamentale per attrarre turisti e visitatori. A sostegno di questo rilancio attiva anche un calendario fitto di appuntamenti: 100 miglia, air show, rally, 1000 miglia e concerti. PUE, Biagio Antonacci su tutti, fungono infatti da catalizzatore per l'interesse delle persone con ricadute dirette sul tessuto economico. Qua ci si interessa in particolare sul tema degli eventi e sulla turistificazione dei territori, e qui le immagini anche dalle giornate che arrivano in centro o in Franciacorta ad assaporare i vini. Si parla però degli eventi, ma un evento, quello che è stato anche citato tra le altre cose qua sul giornale di Brescia, ha purtroppo causato un morto. Siamo sul Rally 1000 Miglia e se ne parla sia ovviamente sul giornale di Brescia, ma anche sul Brescia Oggi, infatti la notizia in primo piano sul quotidiano locale. Tragedia alla Rally 1000 Miglia, spettatore 63enne travolto e ucciso. La vittima è Francesco De Pasquale, presente alla gara Bione insieme alla moglie. Doveva essere una giornata indimenticabile per tutti gli appassionati di motori, accorsi da ogni angolo d'Italia per assistere a una delle gare di rally più emozionanti, ma quella di ieri non resterà negli annali per le prodezze dei piloti. Quelle hanno tenuto banco fino alle 14:56, l'ora esatta in cui una delle auto in gara ha travolto e ucciso uno degli spettatori. Francesco De Pasquale, 63 anni, residente a Caselle Torinese, ha trovato la morte a bordo strada davanti alla moglie e a un gruppo di amici proprio mentre stava ammirando l'arrivo al traguardo di uno di quei bolidi che fino a pochi istanti prima aveva immortalato in video e fotografie. Per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi siano arrivati prontamente. Troppo violento l'impatto, troppo gravi le ferite riportate nello scontro con il veicolo che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito di strada finendo la corsa in un campo. L'incidente è avvenuto in Valsabbia, nel tratto di strada che collega Casto a Bione. È lì che il torinese aveva scelto di posizionarsi per vedere e gustarsi al meglio l'arrivo delle auto da rally. La tragedia si è consumata al termine della sesta prova speciale, quando la Skoda

43enne della provincia di Torino, morto ieri durante il rally Mille Miglia. Dicevamo che anche il primo piano questa mattina sul quotidiano locale Brescia Oggi, che andiamo a prendere, entriamo nel merito non tanto di questa notizia ma anche delle altre riportate questa mattina sui quotidiani locali. In questo caso stiamo sfogliando anche le prime pagine, che parlano come sempre di notizie di carattere internazionale e anche quelle economiche. In questo caso si parla di operazioni economiche all'Iveco Group, scatta l'OPA totalitaria di Tata Motors, da domani fino al 26 ottobre con eventuale riapertura dal 2 al 6 novembre, importo totale pari a 3,82 miliardi di euro. Il consiglio di amministrazione di Iveco Group infatti ha approvato l'offerta di Tata Motors. E poi c'è Euralnuti, raddoppia lo sforzo per vincere la sfida della sostenibilità, nuove leghe senza piombo, un altro impianto fotovoltaico nel 2025, ricavi totali di 269 milioni di euro, profitti di 19,2 milioni. E poi ancora, proseguendo sul Brescia Oggi, siamo appunto alla vicenda, al dramma, alla Mille Miglia del rally, stop al rally, tutti sotto shock, è una tragedia enorme. E poi ancora si parla di altre esibizioni, le frecce tricolore in 100.000 stregati dallo spettacolo dell'Air Show. E poi si parla del Brescia Pride, la grande festa in 16.000 al corteo arcobaleno. A pagina 20 e 11 poi si continua con la settimana europea della mobilità, Brescia scopre l'equità. Sport e solidarietà, pedalate a favore dell'AIL, è partito il viaggio di Simona. Proseguendo ancora abbiamo altre notizie che arrivano dall'Interland. Siamo a Nave, nell'area verde Caprim, uno spazio per chi sogna un fisico bestiale. Stamattina sarà inaugurata infatti l'area con attrezzature per sviluppare forza, equilibrio e coordinazione. E poi ancora ospitaletto, nuovi asili nido, sono due, il sogno in realtà, il paese diventa a misura di infanzia. Ha travagliato, spento definitivamente l'interruttore del data center. E qui è Renato Pasinetti, il sindaco Eastgate non ha presentato controdeduzioni al no della provincia e ritira la pratica edilizia in comune. Si spegne infatti definitivamente l'interruttore che teneva acceso il progetto del data center di Travagliato dopo lo stop della provincia e il fermo no del comune alla realizzazione dell'hub dell'intelligenza artificiale. Il Broletto non potrà che archiviare la pratica. E poi ancora, proseguendo per i casoncelli di Shalom, momenti di gloria in tavola. Alla festa per i 40 anni del centro di recupero viene servita la specialità del pastificio fondato a gennaio dalla comunità di Pontoglio. A Coglio, Valtrompia, c'è un altro paese dipinto, a Coglio l'arte è per strada. Il comune ringrazia per i doni Giuseppe Barbieri e i suoi originali quadri sulla miera sono un omaggio alla storia del territorio. E poi ancora, ponte di legno, terre alte, prove di rilancio, Pezzo propone un modello. Tornano in scena gli incontri tra montani, un circuito ormai internazionale sul futuro possibile sull'arco alpino, cioè la vita delle terre alte, dell'alta montagna, per far rivivere quei paesi ormai in crisi demografica. Proseguendo poi sui quotidiani locali, torniamo in questo caso sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Andiamo a vedere che anche qui la quarta pagina è dedicata al data center di Travagliato. Non si farà, i proponenti hanno ritirato la pratica edilizia e non hanno depositato in provincia il progetto relativo all'allaccio. Il sindaco, mai depositati i dati richiesti, le 11 domande in provincia, una bolla. Pasinetti, non eravamo per nulla ingolositi dagli 11 milioni di oneri. Adesso ovviamente fa carte false rispetto a quelle che sono state le proteste molto accese dei cittadini dei scorsi mesi. E poi le origini e la passione per il vino, Ronco Calino compie 30 anni, lì viveva Arturo Benedetti, Michelangeli Imberti, che dice puntiamo a 90.000 bottiglie. E qui viene ricordato da Maurizio Bertera un po' le vicende che riguardano
anche l'industria vitivinicola. Proseguendo poi un'inchiesta sullo scanto a Bione, costato la vita a un torinese 63enne 9 anni fa, un altro dramma in Valle Camonica, il 29 luglio del 2027 alla Malegno Ossimo Borno, travolti 2 commissari.

queste le notizie riportate sul Corriere della Sera. Noi chiudiamo con la rassegna stampa dei quotidiani locali con la Repubblica d'Orso Milanese. In questo caso si parla di politica e di voto alle amministrative. Matteo Renzi vede le primarie, il candidato a sinistra lo decidono i milanesi. Il leader infatti di Italia Viva pronostica i gazebo dal palco della festa del PD. Domani primo incontro dei partiti del campo largo sul programma. Nel voto tra gli elettori della coalizione Italia Viva potrebbe sostenere Emmanuel Conte. Regione, il duello sanità e la resistenza di Bertolaso a entrare nel toto sindaco. In questo caso l'assessore si dice pronto a dimettersi se non passeranno le nomine dei manager ospedalieri. Fratelli d'Italia ferma nel bloccarle. Sarà scontro nella seduta di giunta con il pericolo di una ritorsione in aula sull'autonomia. Oggi la visita di Sala in sinagoga nella giornata della cultura ebraica. E poi ancora benzina e siccità gonfiano i prezzi, rincari di frutta e verdura fino al 70%, la notizia in quarta pagina. A incidere anche il calo della produzione tra i grossisti di Sogemi, aumenti per pomodori, patate, cipolle e insalata. Lo sfogo poi di chi fa la spesa tra i banchi del mercato costretti a delle rinunce. Gasolio finito nel naviglio, sversamento doloso, danni ambientali enormi. Qui un'altra drammatica vicenda che riguarda l'ambiente. Per la città di Malano, l'ondata nera lunga 28 chilometri da Magenta è arrivata in darsena, qualcuno ha gettato idrocarburi nelle fogne. E qui ci sono le immagini della sostanza sullo specchio dell'acqua in darsena e i lavori per ripulire i canali. Stanno soffrendo soprattutto pesci e uccelli e come il petrolio nel mare, dice Claudio De Paola, il direttore del Parco del Ticino, sulle pagine della Repubblica Milano, intervistato questa mattina. E poi ancora cronaca milanese, ferito da un proiettile in strada, autore dell'agguato al rapper Shiva. Cassano Dadda, l'uomo è stato colpito alla caviglia, partecipò al blitz contro l'artista che reagì sparando. Queste sono le notizie riportate dalle prime pagine e non solo all'interno dei quotidiani di carattere locale questa mattina, questa domenica 6 di settembre, che vi abbiamo riportato qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ed è tutto dalla rassegna stampa dei quotidiani locali. Ci lasciamo con una breve pausa musicale, poi torniamo in studio per proporvi una delle trasmissioni che abbiamo realizzato nel corso di questa settimana, arrivare alle ore 11 con il primo giornale radio in breve di questa mattina. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: E siamo di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per questa mattinata di informazione e musica, questa domenica di ripartenza anche del palinsesto, quello completo qui sulle nostre vostre frequenze. Torneranno le prossime settimane tutte le trasmissioni al completo, compresa Siamo Gatti, che quest'oggi ancora è in vacanza. La trasmissione per bambini e bambini riprenderà infatti a metà di questo settembre. Noi invece vogliamo proporvi un concerto, anche dato dal fatto che ieri si è svolto il Brescia Pride. Era proprio un concerto alla festa di Radio Onda d'Urto, che si è svolto venerdì 7 di agosto, che ha parlato anche, tra le altre cose, di Pride e del Brescia Pride. C'è stato anche l'intervento di attivisti e attiviste sul palco, che hanno ricordato appunto il corteo, la manifestazione che si è svolto questo 5 settembre in città. Era il concerto delle Faxia. Noi invece torneremo con l'informazione tra poco più di un'ora, con la lettura delle notizie che non vi abbiamo letto dalle pagine dei quotidiani alle 11, il giornale radio in breve. A tutti e tutte un buon ascolto.

거예요.

a Bologna nemmeno 3 settimane fa. Fakir Abderrahim è stato ucciso dalle forze dell'ordine sotto gli occhi di personale sanitario, sotto gli occhi di tutto il mondo. Quest'anno a luglio abbiamo ricordato i fatti del G8, abbiamo ricordato Carlo Giuliani e tutti i compagni e le compagne massacrate nella Diaz e i fatti di Bolzaneto. Non li dimentichiamo, no? Non li dimentichiamo. E a rinfrescarci la memoria è anche il presente che viviamo. Perché Fakir era uno di noi. Queste storie hanno in comune una cosa: la totale impunità delle forze dell'ordine. Hanno ucciso 2 persone a sangue freddo e sono attualmente ancora impunite, impuniti. Allora noi oggi, in questo momento, in ogni piazza, in ogni strada, in ogni festival, in ogni luogo, non possiamo fare altro che ricordare una semplice formula che però dietro ha un concetto molto forte alla base, un concetto antifascista e antimilitarista. E questa semplice formula è 1,

essere, anche semplicemente abitare, avere un tetto sulla testa, è diventato un privilegio di pochi. Il servizio sanitario pubblico, accedere in maniera tempestiva e veloce ed efficiente, è diventato un privilegio di pochi. Avere un lavoro con un contratto dignitoso, anche questo è diventato un privilegio di pochi. E sapete

il cazzo, ma più o meno. Capitalismo! Ci avevano raccontato che sarebbe stato un sistema economico, sociale, culturale e politico capace di lasciare libere le persone di evolversi, di crescere. Eppure invece è un sistema che le divide e che crea persone di serie A e serie B, con passaporti di serie A e di serie B, con corpi di serie A e di serie B. E noi siamo orgogliosamente di serie B.

Grazie!

Facciamo un applauso alla nostra faraona, la dea della cassa dritta. Il prossimo invece è per le nostre compagne e i nostri compagni della Global Summit Flottiglia. Coraggiosi e coraggiosi hanno riportato l'attenzione su quello che sta accadendo in Palestina, sempre, ogni giorno, ancora oggi. C'è stata una dichiarazione recente, più di 1000 famiglie si sono dichiarate già disponibili a trasferirsi nel territorio palestinese occupato a partire dall'anno prossimo. Questo noi non possiamo fare in modo che accada. E allora, grazie ai convogli di mare, noi siamo il convoglio di terra. Dobbiamo bloccare tutto!

0: Che potenza che arriva su questo palco! Free, free, Palestine! Grandi, è bello cercare e trovare. Trovare questo, l'energia di una manifestazione, di un corteo, di un presidio, e crearlo e ricrearlo in un concerto, è una cosa potentissima. Grazie, Ame. Questa rabbia teniamocela, usiamola. Questa rabbia è preziosa, perché insieme all'amore può fare ancora qualcosa.
1: Non ci piacciono i re, non ci piacciono le regine, non ci piacciono i confini.
0: Non ci piacciono le vagine, va bene.
1: Quelle sì.
0: Scusate. Mi è proprio uscita perché faceva rima.
1: Non ci piacciono i muri, ma...
0: tranne uno.
1: Un muro ci piace.
0: Ci piace il muro di...

7, 6,

0: scaricarla illegalmente e a condividerla perché è la vostra. Ciao! Facciamo una foto, sì.
1: Festa Radio, ci sei o no? Tra pochissimo il concerto di Sarafine. Prima però due parole sulla radio, sulla festa. Grazie innanzitutto per essere qui, per tornare tutti gli anni, per tornare diverse serate, ogni edizione della festa, per contribuire al progetto di informazione libera e indipendente che è il progetto di Radio Onda d'Urto. Questa festa è possibile grazie a centinaia di volontari, volontarie che tutti gli anni spendono il loro tempo, la loro estate, spesso anche le loro ferie per venire qui a darci una mano, a montare, a servire da bere, da mangiare, a farvi divertire. E quindi un grande applauso va a loro. La vostra presenza è importante perché tutto il ricavato di questa festa permette di sostenere la radio per tutto l'anno, 365 giorni senza un minuto di pubblicità dal 1985. Vi invitiamo quindi a sostenerci non solo durante questi giorni di festa, ma durante tutto l'anno. Lo potete fare col 5 per 1000, potete abbonarvi, ma soprattutto ascoltateci. Potete ascoltarci in FM qui nel Bresciano, in diverse città della Lombardia, in DAB, in Liguria, in Lombardia, in Veneto, in Emilia-Romagna, naturalmente in streaming e tramite la nostra app. È importante per un'informazione appunto indipendente per voi e per noi. Sosteneteci quindi, ascoltateci, perché noi parliamo anche, naturalmente, oltre alla musica, oltre alla cultura, parliamo di diritti. E anche per questa sera che sul palco ci sono gli amici, le amiche, gli amicu del Brescia Pride, un grande applauso, passo la parola a loro.
2: Grazie, grazie mille, grazie a tutte, a tutti e a tutte, e grazie a Festa Radio. Un grande applauso ancora. Noi siamo il comitato Brescia Pride, o almeno parte del comitato, e siamo un gruppo di persone fluido e mutevole. Siamo persone giovani, meno giovani, lavoratrici, precarie, altre disoccupate. Siamo antifasciste, siamo antirazziste, siamo antiabiliste, e in tutto ciò siamo anche persone queer. Siamo lesbiche, siamo gay, siamo bisessuali, siamo trans, siamo non binarie, e siamo anche molto fiere di esserlo, e magari spereremmo molto fiere, ci piace ribadirlo, ma vi dirò di più: forse ci piace anche pensare che un giorno non dovremo più dirlo, perché oggi è ancora necessario. È necessario che le nostre identità vengano esposte in un mondo che le invisibilizza, in un mondo che le opprime e che le marginalizza. Noi viviamo qui a Brescia e in provincia, su questo territorio, e cerchiamo ogni giorno di contribuire come possiamo a rendere questa città un po' più accogliente, un po' più equa, un po' più a misura di ogni persona. E anche quest'anno, questa sera in particolare, siamo qui a portare un po' di Pride anche a Festa Radio. Nello specifico ci trovate al Ciringuito con l'intrattenimento post concerto che ci sarà qua sul palco, ma anche durante tutto questo tempo abbiamo il nostro banchetto di autofinanziamento là illuminato, che non aspetta altro, un po' di supporto per la giornata del Pride di quest'anno. Voi sapete quando è il Pride quest'anno? 5 settembre, ci vediamo quindi sabato 5 settembre. Allora, cosa succederà sabato 5 settembre? In realtà noi non vogliamo prendere troppo tempo su una giornata che sappiamo, sì, è importante, ma è come se fosse la punta di un iceberg. Cosa succede? Noi da mezzogiorno alle 9, il 5 settembre, saremo a Campo Marte con un corteo, ovviamente, per le vie della nostra città, dalle 3:30 fino alle 5:30, che cercherà

0: riportare tutte le nostre rivendicazioni e tutti gli interventi, le performance che abbiamo progettato quest'anno. Ci saranno con noi le associazioni e le collettive del territorio, perché fare rete è fondamentale, e sarà pieno di aree per ogni persona dedicate a ristoro, al gioco, a fare cultura insieme. E ci sarà anche un'area come l'anno scorso per la salute e la prevenzione, dove ci saranno i vaccini gratuiti, ci sarà l'informazione di salute sessuale con Brescia Checkpoint e anche di riduzione del danno con Safe Trip del Calabrone, due realtà che trovate anche qua a Festa Radio, perché appunto fare rete è fondamentale tutto l'anno. Cosa facciamo noi quindi? Il 5 settembre ribadiamo a gran voce che del Pride ne abbiamo ancora bisogno.
1: Ne abbiamo ancora bisogno perché c'è ancora chi nel 2026 deve giustificare e difendere la propria esistenza. Serve perché c'è ancora chi perde la famiglia, la scuola, il lavoro, la casa e persino la vita stessa, semplicemente per essere se stessi. È urgente perché i nostri corpi, le nostre identità, le nostre famiglie vengono ancora trasformate in propaganda politica. E quello che sta accadendo riguarda tutte. Perché quando si colpiscono le persone della comunità LGBTQIA+, si colpisce la libertà di ogni persona. Quando si attacca chi educa, chi fa cultura, chi si prende cura delle persone. Quando il dissenso viene criminalizzato e la paura diventa uno strumento di governo. Quando i diritti vengono cancellati, un passo alla volta, nessuna persona può sentirsi davvero al sicuro.
2: Ed è per questo che il nostro progetto politico, apartitico, transfemminista, intersezionale e queer comprende un lavoro costante, quotidiano sul territorio, ascoltare i bisogni di chi lo vive e costruire percorsi che rendano concreti i cambiamenti necessari per il benessere di tutti. Vogliamo la carriera alias in ogni luogo di lavoro e di studio, perché le idee di perché le identità trans siano sempre previste. Vogliamo l'educazione sessuale e socio-emotiva perché il consenso, il rispetto e il benessere non siano privilegi o questioni di fortuna. Vogliamo spazi queer da e per la comunità, luoghi non commerciali di aggregazione, socialità, cura collettiva e automutuo aiuto, accoglienti e accessibili per ogni persona. E stiamo lavorando perché queste non rimangano solo belle parole, ma diventino cantieri di lavoro in rete, concreti e realmente trasformativi. Per questo non siamo qui solo per chiedervi di scendere in piazza a Campo Marte il 5 settembre per il Pride.
3: E quindi vi chiediamo di esserci ogni giorno, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei quartieri, nelle istituzioni. Ogni volta che qualcuna verrà esclusa, oppressa o messa a tacere, ogni volta che la libertà verrà negoziata, la dignità messa ai voti e l'esistenza delle persone usata come materia di dibattito. Perché i diritti non sopravvivono da soli, sopravvivono solo quando c'è una comunità pronta a difenderli. E quella comunità siete voi. Siamo tutte noi insieme. E quindi grazie a Radio Onda d'Urto per dare spazio a questa marea. Esistiamo ovunque, resistiamo unite.
4: Grazie Brescia Pride, tra pochissimo sarà fine!
5: E questo appunto era l'intervento che abbiamo appena ascoltato dal palco principale a cura di Brescia Pride. Beh, che dire, meravigliose le facsia, no?
6: Io sono incredibili. Folgorata. Sono rimasta folgorata da questo concerto.
7: In un mondo di propaganda e voci allineate c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
8: Abbiamo sentito il concerto delle Facsia che si è svolto alla festa di Radio Onda d'Urto nella sua 34esima edizione questo agosto. Abbiamo anche sentito però l'intervento del Brescia Pride, il comitato che ha dato vita poi ieri al partecipatissimo corteo partito da Campo Marte che ha attraversato le strade del centro città. Almeno 16.000 i partecipanti alla manifestazione, come ha fatto sapere il comitato del Brescia Pride, e tantissime decine le realtà che hanno partecipato alla sua realizzazione. Noi invece fra poco qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto torniamo in diretta con le terze pagine per aggiornarvi sugli articoli che non vi abbiamo letto in rassegna stampa, e poi alle ore 11 il giornale radio in breve, lo spazio approfondimenti. Rimanete all'ascolto.

0: this is Lorena McKennitt, and you're listening to Mystery Tour Radio Show.
1: Mystery Tour Radio Show, in onda ogni domenica alle ore 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, vi tiene compagnia sin da lontano 1998 con intrattenimento musicale di alto livello, musica inaudita per commentare altra musica, per commentare storia, per commentare cinema, sport, qualsiasi argomento vi venga in mente, voi ditecelo e noi lo commentiamo con la musica. Mystery Tour Radio Show, interviste di calibro internazionale, speciali monografici e tanto intrattenimento per la vostra domenica sera qui su Radio Onda d'Urto FM, ore 21. Mystery Tour Radio Show.

Rebel Girl, musica e cultura dall'universo femminile. Tutte le domeniche dalle 18 alle 19 su Radio Onda d'Urto. Stay Rebel.

Di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto con le terze pagine. Torniamo sui quotidiani nazionali di questa domenica mattina per approfondire, leggervi le notizie, le interviste, gli editoriali che non vi abbiamo letto all'interno delle rassegne stampa delle 8.30. Partiamo dall'intervista a Jeremy Corbyn sulle pagine del Fatto Quotidiano. Ve l'avevamo citata, si parla di riarmo, di futuro dell'Unione Europea, di rapporti con gli Stati Uniti e i diritti. L'ex leader laburista britannico e oggi deputato di Your Party, Jeremy Corbyn, racconta al Fatto Quotidiano la sua visione dell'Europa a margine del suo intervento alla festa di Rifondazione Comunista a Milano. Regno Unito e Unione Europea hanno deciso di aumentare la spesa militare a causa del conflitto in Ucraina. È l'unica strada per garantire la sicurezza, gli viene chiesto. E lui risponde: penso che l'Europa oggi sia un posto molto pericoloso. Ogni paese ha tagliato gli aiuti internazionali e sta abbandonando al razzismo contro i migranti. Sta aumentando la spesa per gli armamenti e la stessa cosa sta accadendo anche in Russia, in India, in Cina. Ma i problemi reali sono altri: il disastro ambientale e la disuguaglianza sociale. Sono molto colpito dai giovani in Germania che stanno protestando contro la coscrizione della manifestazione contro la guerra che si è tenuta a Bruxelles. E non dimentichiamoci della grande conferenza che abbiamo tenuto a Londra contro la guerra a giugno. Questo deve essere il nostro messaggio: non dobbiamo avere paura, altrimenti taglieranno il welfare. Alcuni accademici ritengono che senza un esercito potente non si possa definire una potenza mondiale. Lei è d'accordo? Non credo che sia un'analisi corretta. Offriremo migliori standard di vita alla classe lavoratrice spendendo di più in armi? Dobbiamo essere più assertivi nel chiedere la pace in tutta Europa, perché il costo delle guerre si è fatto sentire sui prezzi dell'energia. Obiezione classica: i leader come Putin conoscono solo il linguaggio della guerra, dice il giornalista. E lui risponde: se sei preoccupato per dei leader imprevedibili, penso che tu debba guardare agli Stati Uniti, ironizza Corbyn. E poi ancora, un altro grande tema in Europa è l'avanzata dell'estrema destra. Come può la sinistra cambiare questa tendenza? E lui risponde: penso che la crescita dell'estrema destra in tutta Europa sia a livelli spaventosi, ma è una lezione per tutti noi a sinistra. Quello che fa la destra è andare, in questo caso, in una comunità che soffre per disoccupazione, povertà, abitazioni di scarsa qualità, sanità e istruzione scadenti, e dare la colpa di tutto alla migrazione. Io siedo in Parlamento dietro a Nigel Farage, che chiede l'espulsione di chiunque in UK non abbia un passaporto britannico o la residenza permanente. Se le loro politiche venissero attuate, il Servizio Sanitario Nazionale collasserebbe, e lo stesso in tutta Europa. Ma com'è possibile che la sinistra abbia abbandonato il tema delle disuguaglianze? E lui risponde: penso che la sconfitta risalga alla crisi del 2008. Era il momento per portare il sistema bancario nella proprietà pubblica. Invece molti partiti di sinistra hanno iniziato ad attuare l'austerità imposta dalla BCE. Così la loro credibilità è crollata e noi non ci siamo ripresi. Lei è stato il leader del Partito Laburista, ora alla guida c'è Andy Burnham. Come giudica il suo inizio? Alcune delle cose che ha fatto da quando è diventato primo ministro sono buone, ad esempio per i senza tetto, sui tagli al costo dell'energia, sulle tariffe degli autobus. Sul tema della casa sostiene che il denaro fornito dal pubblico per aiutare le persone povere che vivono in affitto dovrebbe aumentare, ma quello che non ha previsto è il controllo degli affitti nel settore privato, e penso che sia un grosso errore. Altro errore è stato fornire le basi britanniche a Trump per attaccare l'Iran. Come giudica la gestione dell'Unione Europea nei rapporti con gli Stati Uniti? E lui risponde: Trump non tiene molto in considerazione l'Europa, dice semplicemente che è ossessionata dall'uguaglianza e dalla burocrazia. E con la Cina? Penso che ci siano motivi per essere critici nei confronti della Cina sui diritti umani e su alcune questioni ambientali, ma non ha basi ovunque, non sta cercando di colonizzare il resto del mondo ed è un'economia incredibilmente produttiva, molto dinamica, hanno un alto livello di occupazione, di produttività e un sistema
scientifico incredibilmente innovativo. A sinistra si è discusso molto della dichiarazione di Alexandra Ocasio-Cortez sulla prima fase del walk, definita folle. Lei è d'accordo? E lui risponde: ricordo una lunga discussione che ebbi con Xi Jinping. Voleva parlare del concetto di diritti nella società. La sua posizione era che i diritti sono collettivi, non individuali. E quindi anche Alexandria Ocasio-Cortez ha colto il punto. Se hai meravigliosi diritti individuali va benissimo, ma se vivi in una povertà disperata, non hai ricevuto un'istruzione e non puoi mandare i figli a scuola, allora sono un privilegio borghese.

Sono le 10:37 minuti, noi proseguiamo con le notizie che non vi abbiamo letto all'interno della rassegna stampa dei quotidiani nazionali, entrando nelle pagine del Manifesto. Siamo appunto a quello che Jeremy Corbyn ha definito molto preoccupante, l'avanzata dell'estrema destra in tutta Europa, e noi per questo andiamo in Germania, in particolare in Sassonia. Come scrive Sebastiano Canetta, che ricorda come oggi ci sono le elezioni in Sassonia-Anhalt, oggi urne aperte, c'è un viaggio che Canetta fa all'interno di questa area della Germania e parla di cosa sia lo Stichtag, cioè in tedesco il giorno che cambia il corso della storia. Poco prima dello Stichtag nella Sassonia-Anhalt, con il conto alla rovescia delle urne ormai prossimo allo zero, la paura per l'inevitabile vittoria dell'Alternative für Deutschland sale a mille. Il voto Glocal è destinato a sfigurare la faccia politica della Germania e perfino dell'Unione Europea, probabilmente anche più del volto dello storico Stato con capitale Magdeburgo. In questo Land si gioca in queste ore la più importante partita per la sopravvivenza della democrazia, perlomeno nella forma fin qui conosciuta. In presa diretta, fra i fascio-populisti DOC, troviamo quelli che vogliono, in questo caso, davvero remigrare i tedeschi non biologici e istituire le scuole separate per i disabili, e l'alta media borghesia sassone, non così maldestra, eppure egualmente schierata a favore della svolta politica dell'ultra-estrema destra. C'è anche la voce, per niente flebile o rassegnata, di chi prova invece ancora a resistere all'onda nera, a cominciare dai giovani elettori convinti, come gli altri, di dover radicalizzare il programma, ma quello della Linke. E poi i loquaci preti protestanti, che non hanno fatto voto del silenzio, anzi minacciati dall'ultradestra del taglio dei fondi che permettono di tenere in piedi la loro rete di welfare aperta a tutti, indipendentemente dal passaporto o dal background familiare. Sono indisponibili a trasformare la terra seminata da Lutero nell'avamposto della xenofobia di AfD. Questa cifra complessiva della somma dei diversi fattori della Sassonia-Anhalt prima dell'apertura delle urne per il rinnovo del Landtag prevista per questa mattina, anche se i riflettori mediatici restano essenzialmente concentrati sugli incontrovertibili numeri dei sondaggi, che non lasciano spazio a decrittazioni diverse dal grande malessere politico-elettorale. Mi guardi bene, le sembra un neonazi? Crede forse che ammiri Putin e Trump, soffra di ostalgie, ossia talmente ignorante da capire solo gli slogan terra terra? Basta il profilo di Kurt V. Puntato, medico del distretto di Altmark Salzwedel, un centinaio di chilometri a nord di Magdeburgo, per mandare in frantumi l'identikit dell'elettore tipo dell'AfD. Abito sartogliare, made in Italy, parla tedesco con accento di Hannover, quello di chi ha studiato e della TV pubblica, ed è esterofilo, convinto sul fronte della musica, vacanze persino nella scelta dell'auto rigorosamente non tedesca. A bordo del treno della Regio DB, che sfreccia nella campagna sassone, offre la sua diagnosi del male fascio-populista. Il vero problema della Sassonia-Anhalt è che è un paese di vecchi, con 48 anni di età media e al top della classifica nazionale NDR, e quindi manca il ricambio generazionale. Nel 2028 andrò in pensione e sarò costretto a chiudere lo studio perché non trovo un sostituto. Servono quindi gli immigrati, sarebbe il sillogismo naturale, e invece il dottore se la prende con chi, i giovani tedeschi laureati in medicina, che non fanno figli per colpa della società multiculti. Oggi sarà fra gli elettori pronti a mettere la croce sul nome di Ulrich Siegmund, detto Ulli, carismatico candidato governatore di AfD, per i sondaggi avviato a conquistare il 44% del consenso, esattamente il doppio della CDU dello sfidante Sven Schulz, premier uscente del Land, quotato al 22%.
35 anni, sposato con una figlia, Sigmund gira con il Simson, il motorino simbolo della DDR super inquinante, e respinge l'idea che il suo programma corrisponda al giro di vita autoritario. Nessuna rivoluzione nera, solo politica del buonsenso, giura, mentre propone per i primi 100 giorni di governo il lavoro obbligatorio per i richiedenti asilo e l'introduzione dell'alzabandiera nelle scuole. Per lui remigrazione è una parola normale, come altre, anche se è sinonimo di espulsione di massa. Ulli è l'uomo più pericoloso della Germania, riassume parafrasando il titolo dello Spiegel. La Lena, 24enne, militante della Linke di Halle, impegnata ad attacchinare i manifesti di Eva von Argen, Spitzenkandidatin della sinistra, che oggi si aspetta di incassare almeno il 10% dei voti restituito dalle rilevazioni demoscopiche. Con lei sei compagni che non servono all'affissione, ma a guardarle le spalle se arrivano i nazi. Qui siamo in guerra. Il Land è fra gli epicentri della violenza politica dell'ultradestra, ricorda Lena. Questo è il brodo di cultura in cui è cresciuta la AfD. Il voto serve solo a uniformare il doppio volto dei fascisti. Nell'analisi delle intenzioni di voto fra i giovani, la Linke con il 51% è il primo partito qui fra i giovani ed è anche l'unica opposizione rossa alla luce della spaventosa debolezza della la SPD stimata al 6%, che candida Armin Wilmingen con la sola speranza di superare la soglia di sbarramento parlamentare. Ininfluente come i Verdi della candidata Susan Sbibora, Seydlitz dati al 6%, e liberare i rappresentanti da Lydia Huskens, inchiodati al 3%. Gli unici che possono immaginare di fare in qualche modo da ago della bilancia nella formazione del governo locale sono i sovranisti di sinistra della BSV, la cui candidata Claudia Witting è la prima pontiera della collaborazione con l'AfD. Che resta il male saluto, per dirla con il seminarista appena uscito dalla cattedrale di Magdeburgo, che ospita le spoglie di Ottone il Grande, anche se lui si ispira a un sassone ancora più ostinato. Martin Lutero, qui, non cedette alla riforma di destra imposta da Roma. Faremo lo stesso con l'AfD, ha riassunto l'irriducibile contro riformato.

poi ci spostiamo a parlare di un'altra destra, quella di Vannacci, che si è presentato ieri a Cernobbio. Il generale, l'ex generale, meglio ricordare che sul manifesto non l'ha fatto, non scalda la platea del forum Ambrosetti, e c'è stato anche un confronto con Monti, ne abbiamo parlato all'interno della rassegna stampa. E qui abbiamo un editoriale firmato da Emiliano Brancaccio dal titolo La danza salottiera tra padroni e impresentabili. Siamo qui dunque, siamo importanti, è dai tempi gloriosi del salotto parigino di Madame de Staël che il cerimoniale svolge la sua funzione. Da Davos a Cernobbio, essere invitati ai forum dell'establishment significa essere riconosciuti dai vertici del potere capitalistico, obiettivo vitale soprattutto per chi fino a ieri era considerato feccia impresentabile. Vannacci, che discetta con Monti all'Ambrosetti sulle placide sponde del lago di Como, potrà dunque apparire un po' grottesco agli occhi dei candidati che non abbiano contezza della fase. Di sicuro non è una novità della storia. Certo, non tutte le porte dei salotti buoni si sono aperte facilmente alla feccia. Nel 1928, già duce, Mussolini chiese l'ammissione al prestigioso National Press Club di Washington. Fu malamente respinto. Ma se talvolta una porta dorata si è chiusa, più spesso i portoni si sono spalancati. Del gennaio del 1932, ancora fuori dal governo, Hitler fu invitato all'Industrie Club di Düsseldorf, davanti a 600 esponenti della grande industria germanica. Un'occasione per dissipare i timori del padronato verso l'ascesa nazista. Evidentemente rassicurati, l'anno dopo i conservatori tedeschi gli consegnarono la cancelleria, persuasi di poterlo controllare. Era il 1933. Von Papen si vantava: entro due mesi avremo spinto Hitler così tanto nell'angolo che lo faremo squittire. Non andò esattamente così. Nell'amorosa danza salottiera tra padroni e fascisti si ammira anche l'elegante passo indietro. Accade soprattutto di questi tempi. Fino all'anno scorso la Munich Security Conference escludeva esponenti di AfD in nome del vecchio Fronte Democratico, ma nel 2026 ci ha ripensato, invitando con tutti gli onori i capi dell'estrema destra tedesca. Troppo voti per tenerli fuori. Lo sdoganamento degli impresentabili da parte dell'establishment, scusate, dopo tutto, si muove in sincrono con lo sviluppo delle alleanze politiche, più o meno manifeste. Già nel gennaio del 2025 una mozione della CDU contro gli immigrati era passata al Bundestag grazie ai voti dell'AfD, insieme a quelli dei liberali della FDP. Analoghi abboccamenti tra destra estrema, conservatori e liberali sono all'ordine del giorno in tutta Europa. Sulla circostanza che qualche sincero liberale italiano chieda voti a Futuro Nazionale, ci si può interrogare sul quando, non sul se. Qualcuno potrebbe obiettare che l'alleanza sia impossibile. Liberali e ultrafascisti sono troppo diversi. Non necessariamente. Esiste almeno un terreno sul quale le distanze si accorciano, cioè il lavoro. Il doppio gioco della destra estrema è noto. Nella propaganda lamenta il depauperamento dei lavoratori, ma nell'azione parlamentare e di governo fa di tutto per impedire la loro riunificazione di classe. Rassemblement National, Vox, Reform UK, VAMS, Belang si oppongono ai contratti collettivi, alle tutele sindacali, agli scioperi. In questo senso il novello caso Vannacci è già istruttivo. A parole Futuro Nazionale invoca un salario minimo orario, ma in Parlamento ha immediatamente votato contro. La retorica sociale resta. Quando arrivano le decisioni si serrano invece i ranghi del capitale. Vannacci, in fin dei conti, è già meloniano, anzi è già pronto al dialogo con i liberali e viceversa. L'anno prossimo a Cernobbio anche le cortesi obiezioni del liberal democratico Monti potrebbero diventare uno sbiadito ricordo. Dopotutto i salotti buoni servono a questo: ci si incontra, ci si conosce e alla fine si governa insieme.

sulle sponde di Cernobbio andiamo ad ascoltarci una canzone che parla del potere, quello però da riprendersi. E poi, dopo pochi minuti, alle ore 10.55, l'appuntamento in pillole con Storia di Classe, alle 11 il giornale radio. In breve, a tutti e a tutte, un buon ascolto di Rage Against the Machine.

0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Siamo a Buffalo, nei pressi di New York City, siamo negli Stati Uniti d'America, ed è il 1901 e si sta svolgendo l'esposizione panamericana.
2: On the 6th of September 1901, President William McKinley was shot on the grounds of the Pan American Exposition in Buffalo, New York.
1: Il 6 settembre del 1901 Leon Chozgott entra alla Panamericana armato con una rivoltella Iver Johnson calibro 8 mm di sicurezza automatica, numero di serie 463344, una rivoltella acquistata 4 giorni prima per $4.50. Leon si avvicina al presidente William McKinley, arrivato il giorno prima insieme alla moglie in città e appena tornato da un viaggio alle cascate del Niagara. Il presidente era rimasto all'interno del Tempio della Musica, dove stava salutando il pubblico da 10 minuti. Alle 16.07 Chozgott raggiunse la prima fila. McKinley allungò la mano per salutarlo. Chozgott lo schiaffeggiò di lato e sparò due volte all'addome del presidente. Il primo proiettile rimbalzò contro un bottone del cappotto e si infilò nella giacca, senza gravi danni. L'altro lo ferì gravemente allo stomaco. Il presidente McKinley morì 8 giorni dopo, il 14 settembre, per un'infezione prodotta da quella ferita.
3: Leon Franz Czolgosz decided that he too could be a hero, just like the Italian anarchist Gaetano Bresci, the assassin of Italy's King Umberto I. Leon Czolgosz decided that he too could stand up and sacrifice himself for the cause.
1: I membri della folla attoccarono immediatamente Chozgott già mentre McKinley cadeva. Il presidente disse: andateci piano con lui, ragazzi. La polizia lottò per tenere la folla lontana dall'attentatore. Venne quindi arrestato e rinchiuso in una cella al 346 di Austin Street, finché non fu trasferito nel quartier generale della polizia. Dopo la morte di McKinley, a prendere parole il suo successore, Theodore Roosevelt, che dichiara: se paragonata alla soppressione dell'anarchia, ogni altra richiesta sprofonda nell'insignificatezza. Il 13 settembre, il giorno prima che McKinley morisse, Chozgott venne prelevato dal quartier generale della polizia, che stava subendo riparazioni, e trasferito nel penitenziario femminile della contea di Erie. Il 16 settembre venne portato nella prigione della stessa contea, prima di essere accusato davanti al giudice distrettuale Emery. Dopo l'incriminazione, Chozgott fu trasferito nella prigione di Harborn. Il 16 settembre il gran giurì incriminò Chozgott per l'omicidio di primo grado. Durante la sua carcerazione, Leon parlava liberamente con le sue guardie, ma rifiutò ogni interazione con Robert Chistitius e Lauren Lee Lewis, i suoi difensori, e con lo psichiatra inviato per testare la sua sanità mentale.

Il 24 settembre dello stesso anno la giuria dichiarò Leon colpevole dopo un'ora di camera di consiglio. Il 26 settembre la giuria votò all'unanimità la pena di morte. Si dice che Charles Gott fosse rimasto in silenzio e non abbia mostrato alcuna emozione per la sua condanna a morte. Quando gli fu chiesto dal giudice White se volesse rilasciare dichiarazione, Charles Gott scosse la testa per indicare che non ne aveva intenzione. Tornato alla prigione di Holborn, Charles Gott chiese al direttore se questo significava che sarebbe stato trasferito a Sing Sing per essere giustiziato, e sembrò sorpreso di apprendere che a Holborn aveva una sua sedia elettrica. E proprio lì fu giustiziato. Tra i pochi e le poche a difendere Charles Gott in maniera pubblica ci fu l'anarchica Elma Goldman, colei che illuminò la via e spinse all'anarchia lo stesso Leon Charles Gott.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 11:01, in onda ora il giornale radio in breve di questa domenica 6 di settembre. È di almeno 4 persone uccise il bilancio dei nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Poche ore prima dell'ordine c'era quello di sgombero a Nabatieh ed al-Faqqa e ad Arab Salim, una località vicina a Nabatieh. Israele ha annunciato l'attacco nel sud del paese dei Cedri in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF, senza però causare feriti. Altre 20 persone sono invece rimaste ferite dagli attacchi di Israele, tra cui 3 bambini. E poi le violenze coloniche di Israele che continuano in Palestina. Stamani a Jenin, nella Cisgiordania occupata, un uomo di 50 anni è rimasto ferito dai colpi di arma da fuoco sparati dalle forze occupanti israeliane, mentre 9 palestinesi venivano arrestati nella città di Abakta, vicina a Tubas, a seguito di un'incursione israeliana. Violenza anche nelle scuole riaperte oggi per il nuovo anno scolastico in Palestina. Qui un bambino palestinese è rimasto ferito durante un raid israeliano nella città di Qalqilia. Le forze di occupazione israeliane hanno anche fatto irruzione nei cortili di 2 scuole secondarie nel governatorato di Nablus, una nelle città di Humwara e l'altra a Burka. In continuo assedio imposto dalle forze di occupazione e dai coloni israeliane a 3 abitazioni nella città di Qusra, a sud di Nablus, per il 29esimo giorno consecutivo, che ha impedito a un insegnante e a 2 bambini di iniziare le lezioni. Sono infatti circa 846.000 gli studenti e le studentesse palestinesi tornati oggi nelle scuole di tutta la Cisgiordania occupata, segnando l'inizio dell'anno accademico 26-27. Nella striscia di Gaza poi l'anno accademico dovrebbe iniziare il 16 di settembre con il ritorno al lavoro del personale amministrativo e docente, mentre gli studenti dovrebbero riprendere le lezioni il 19 di settembre. Sono predisposti infatti tra le macerie di Gaza circa 700 punti di istruzione e apprendimento in presenza e circa 25 scuole temporanee, dopo che Israele ha raso il suolo ogni infrastruttura pubblica. E ancora dal Medio Oriente, con lo stretto di Hormuz, dove le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto. Ieri la rappresaglia iraniana contro 3 petroliere legate agli Stati Uniti per ritorsione contro gli attacchi americani a delle petroliere iraniane avvenuti in precedenza. E ancora guerra, venendo a quella russo-ucraina. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. E veniamo ora all'Italia, con la giornata ieri di manifestazioni da nord a sud del paese. La Palestina al centro delle mobilitazioni di sabato pomeriggio a Milano, ribolle in Toscana e Vicenza. Nel capoluogo lombardo il corteo settimanale per fermare il genocidio a Gaza. Nel grossetano a ribolla la manifestazione per fermare il maxi progetto di agrivoltaico sul territorio in mano a un'azienda israeliana complice dell'apartheid. E poi sempre ieri sabato, ma a Roma, si è conclusa la 4 giorni di Renault, il festival antifascista in memoria di Renato Biagetti, ucciso a coltellate nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2006 mentre usciva da una dance hall sulla spiaggia di Focene con la sua ragazza Laura e un amico Paolo, quando 2 fascisti di 17-19 anni, con il proposito di cacciare i cosiddetti alternativi dalla loro città, li aggredirono a morte uccidendo Renato. Sono passati 20 anni da quel giorno e oltre 5.000 persone hanno partecipato ieri al corteo antifascista. E poi Livorno, dove ieri si è svolto il corteo nazionale a difesa del polmone verde, degli orti e del bosco urbano alle porte del centro città. Almeno 3.000 persone in piazza per fermare il progetto di cementificazione dei 6 ettari di terreno per edificare 4 palazzine di 4 piani più migliaia di metri quadri di parcheggi e servizi. E a completare il calendario di eventi e mobilitazioni, a Brescia si è svolto ieri il Brescia Pride, l'appuntamento annuale che, partito da Campo Marte, ha attraversato le strade del centro città. Almeno 16.000 partecipanti, come ha fatto sapere il comitato Brescia Pride dalla manifestazione. 16 minuti, si chiude il giornale radio in breve che torna alle ore 13 di questa domenica. Invece tra qualche spot rigorosamente non commerciale, lo spazio approfondimenti di questa mattina. A tutti e a tutte un buon ascolto.
2: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto di nuovo in diretta sulle nostre vostre frequenze per lo spazio approfondimenti di questa mattina. In questo spazio informativo andremo tra pochissimo a Livorno per parlare della manifestazione degli orti urbani nazionale che si è svolta ieri nella città toscana e poi, come di consueto nello spazio approfondimenti della domenica, vi proporremo le interviste e gli argomenti salienti affrontati dalla redazione nel corso di questa settimana. A tutti e tutte, un buon ascolto. Radio Onda d'Urto, andiamo a Livorno dove questo sabato 5 di settembre si è svolto il corteo nazionale sotto lo slogan "Gli orti urbani non si toccano". Chiediamo com'è andata ad Arianna Benedetti del collettivo Orto Urbano in collegamento con noi. Un saluto intanto Arianna.
2: Un saluto anche a te e a voi, a tutti quelli che ci ascoltano e un ringraziamento perché insomma, avete seguito con noi tutta questa vicenda.
1: Ecco, com'è andata allora la manifestazione, visto che c'è un progetto di speculazione di 6 ettari in centro città che mette a rischio l'orto urbano?
2: Allora, sì, il discorso è questo, la sintesi è questo, c'è questo progetto da parte del Frangerini, che è il costruttore che ha acquistato questi 6 ettari all'asta, dove ha intenzione di costruire questi 4 palazzi di 4 piani su quest'area verde e più c'è tutta 2000 metri di viabilità e quant'altro, insomma. Ora, al di là della presentazione che ha fatto lui di questo progetto, di questo quartiere green stratosferico, rimane il fatto che lì sicuramente non costruirà. Lo slogan che ieri abbiamo lanciato, ma più che un slogan è un invito al Salvetti, vista l'ottima riuscita della manifestazione, perché si parla quantomeno di 3.000 persone che si sono nel corso del tempo appassionate, avvicinate a questa causa e sono venute tantissime persone anche da fuori Livorno. E quindi non siamo più solo 4 abusivi come spesso ci amano disegnare, ma siamo veramente molto di più. Siamo un popolo che chiede giustizia, rispetto delle leggi, della normativa regionale che ha sancito la cementificazione di ridurla a zero e all'articolo 41 della Costituzione, che è importante e non è bene dimenticarlo. Quindi noi chiediamo al sindaco di mettersi a un tavolo e spostare gli indici di edificabilità in una zona già antropizzata. Questo, al momento che succede questo e il sindaco garantisce che l'area rimane verde, noi un minuto dopo andremo via da quest'area. Non la renderemo libera, fruibile completamente, se rimane chiaramente a bosco. Laddove chiaramente ci saranno tentati ingressi, noi staremo lì e saremo veramente tantissimi. Da stasera finisce il campeggio, ma continuano comunque i presidi dell'area. E niente, insomma, ribadiamo il nostro di rimanere lì, insomma, di difendere questo polmone verde.
1: Ecco, sì, a chiudere, Arianna, lo dicevi anche tu, una grande partecipazione alla manifestazione di questo sabato a Livorno, oltretutto in un contesto, in una cornice che ha visto anche la città di Livorno, come il resto d'Italia, vivere un'estate estremamente calda, torrida, con temperature che hanno reso invivibile quasi la vita in città, e stante questo fatto anche l'attenzione su questo tema, diciamo che si è un po' trasformata rispetto a quella che era, anche per i più estremi negazionisti, il tema della crisi climatica. C'era anche questo all'interno della manifestazione di ieri?
2: C'era anche questo, ci sono dei dati di agenzie che confermano che a Livorno, più di altre città in tutta Italia, si sono registrate morti legate al gran caldo. Ormai, voglio dire, appunto, come dicevi te, l'estate, il clima è decisamente cambiato e sotto gli occhi chiaramente di tutti. Quindi, come fa anche davanti a questa evidenza qui un sindaco distruggere un rifugio climatico rispetto a queste temperature che si alzeranno sempre di più, perché ormai i cambiamenti climatici sono più che sotto gli occhi di tutti, si sentono, e quindi, che dire, sarebbe veramente una scelta scellerata, e l'ha dimostrato proprio il corteo di ieri, che c'erano tantissimi bambini, cioè tantissimi nonni, tantissime mamme. Di solito si vede, no, nell'immaginario cortei con degli ragazzoni violenti, ma non è così, perché non siamo così. Noi siamo persone pacifiche che ci siamo presi degli abusivi per 14 anni, quando in realtà siamo persone che difendono la vita di tante veramente persone, perché i cambiamenti climatici, ormai guardiamo cosa succede in Nepal, cioè voglio dire, non possiamo più negare l'evidenza. E quindi questo unirsi a noi in questa battaglia non ha fatto altro che rincuorarci e dire che siamo veramente dalla parte del giusto. Gli abusivi sono quelli che negano le evidenze, non noi.
1: Arianna Benedetti del collettivo Orto Urbano di Livorno, grazie per essere stata con noi, un saluto dalla redazione.
2: Grazie a tutti voi.
1: Questo è l'aggiornamento dalla manifestazione di ieri a Livorno, uno dei tanti appuntamenti di lotta che ha animato questo sabato 5 settembre. Ovviamente nella giornata di domani continueremo ad approfondire, dare notizia e esito di quelle che sono state le mobilitazioni di questo sabato da nord a sud Italia. Noi invece vogliamo riproporre

0: approfondimenti del mattino, torniamo a occuparci della vicenda autistici Banca Etica. Dopo aver letto e ascoltato i contributi online che abbiamo pubblicato con la ripresa del pensiero del professor Alessandro Volpi relativamente al caso del collettivo italiano, ci ha chiesto di poter intervenire per riportare il punto di vista su questa vicenda, una vicenda che ormai è abbastanza nota. Venerdì 28 di agosto è stata resa nota l'ennesima decisione arbitraria dell'amministrazione degli Stati Uniti diretta da Donald Trump. Il collettivo toscano Autistici Inventati, che sviluppa servizi informatici e che fornisce indirizzi mail, siti web, blog, newsletter e altri, è stato inserito nelle cosiddette liste OFAC ufficialmente per contrastare la crescente minaccia rappresentata dai gruppi terroristici violenti di estrema sinistra. A seguito di questa scelta dell'amministrazione statunitense, Banca Etica ha contattato il collettivo per comunicare loro che di fatto la banca è costretta a elevare il profilo di rischio e a sospendere temporaneamente l'operatività del conto corrente in attesa di ulteriori approfondimenti. Alessandro Volpi ai nostri microfoni ha criticato questa scelta, sostenendo che se una banca nata per sostenere il dissenso e l'innovazione sociale non può più proteggere un cliente come Autistici Inventati di fronte a una cosa politica mossa da una potenza straniera, allora il concetto stesso di finanza etica rischia di svuotarsi di significato. Questa mattina abbiamo quindi organizzato un contraddittorio tra lo stesso Alessandro Volpi, ricordiamo, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, collaboratore di Altra Economia, e Riccardo Dugini, che è vice direttore generale di Banca Etica. Un saluto a entrambi, grazie per la vostra disponibilità. Allora io partirei subito con Riccardo Dugini per lasciargli, come dire, il diritto di replica rispetto appunto all'intervista che noi abbiamo realizzato con Alessandro Volpi.
1: Buongiorno e grazie per questo invito. Mi lasci dire innanzitutto che per una banca come Banca Etica e per la sua comunità di persone lavoratrici e di persone socie, questa vicenda è una vicenda controversa e dolorosa, perché una decisione del genere non si prende ovviamente a cuor leggero, data la storia di questa banca. È a rischio la sovranità democratica e finanziaria, valori a cui la Banca Etica si ispira fortemente fin dalla sua costituzione, come si ispira fortemente e si orienta da sempre alla tutela dei diritti collettivi. Quindi c'è un tema di limiti alla sovranità della banca stessa, con evidenza, mi viene da dire, di perimetri sconosciuti fino prima di questo ultimo biennio. Quindi è evidente che una vicenda di questo tipo genera forte travaglio, oltre che dibattito, all'interno e all'esterno della banca stessa e della sua comunità. Si è parlato a lungo in questi giorni del provvedimento adottato a cui lei faceva riferimento dalla banca, comunicato all'organizzazione interessata. Soltanto per aggiungere, ed è stato ampiamente chiarito anche sugli organi di stampa in questi giorni, che intanto questo provvedimento è ad oggi un provvedimento di tipo transitorio, stiamo facendo i nostri approfondimenti anche con l'Associazione Bancaria Italiana, con Asso Popolari, che è l'associazione delle banche popolari cooperative cui noi aderiamo, con il MEF, e anche tramite consulenze di tipo legale private, per comprendere esattamente quello che sarà il profilo e l'orientamento della banca più definitivo. Ci siamo trovati costretti ad oggi a sospendere l'operatività in conseguenza della iscrizione di Autistici Inventati nelle liste OFAC. Vorrei richiarire il fatto che l'iscrizione nelle liste OFAC non determina automaticamente

0: automaticamente un provvedimento di tipo giudiziario cui la banca deve sottostare, ma determina il rischio di sanzioni secondarie che potrebbero determinare, ed è un rischio importante, è un rischio veramente decisivo, potrebbero comportare in maniera definitiva l'isolamento finanziario dai circuiti internazionali di banca etica, ed è un fatto che non riguarda banca etica, ma riguarda il sistema bancario italiano, il sistema bancario globale, mi viene da dire, in virtù di un provvedimento preso oltreoceano in maniera autoritaria da un soggetto terzo che va a minare appunto gli spazi di agibilità democratica e finanziaria di soggetti di tipo europeo. Per questo, avendo già dovuto affrontare l'anno scorso la vicenda della dottoressa Francesca Albanese, che aveva chiesto a noi l'apertura di un conto corrente, ci siamo rivolti alle istituzioni europee, lo abbiamo fatto con lettere ai parlamentari, al governo italiano, lo abbiamo fatto nelle sedi opportune, appunto anche con ABI, Assopopolari e adesso col MEF, in una forte mobilitazione anche tramite la Federazione Europea delle Banche Alternative per chiedere provvedimenti che siano provvedimenti di tutela dei cittadini e delle organizzazioni europee a questo riguardo. Si è fatto riferimento in questi giorni alla sentenza della Corte di Giustizia adottata l'11 di giugno scorso a tutela, se non ricordo male, di un cittadino sloveno. Vorrei per completezza dire due cose a questo riguardo. La prima: quella sentenza della Corte di Giustizia europea riguarda i consumatori, le persone fisiche, non le imprese e le organizzazioni. Ma la seconda questione è anche più rilevante, è che le banche europee stanno di fatto in mezzo a due sovranità regolatorie. Da un lato l'OFAC, da cui possono scaturire sanzioni secondarie che nei fatti possono determinare l'isolamento finanziario di una banca dai circuiti internazionali, determinandone nei fatti la chiusura. Dall'altra l'Unione Europea, che rivendica autonomia giuridica e tutela dei diritti fondamentali, ma non offre un paracadute, non offre uno scudo operativo credibile alla pressione americana. Di qui, dicevo, la nostra decisione, presa con rammarico, con dolore, non è, come dicevo, una decisione semplice. Prosegue la nostra mobilitazione nelle sedi istituzionali perché riteniamo che di fronte a un evento di questo tipo sia fuorviante parlare della singola iniziativa banca, ma dobbiamo necessariamente pensare come dire, a un protagonismo politico diverso dell'Unione Europea che consenta appunto per il futuro di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini e delle organizzazioni europee.
1: Ecco, prima di passare la parola ad Alessandro Volpi, le chiedo velocemente una cosa: se i contatti che voi avete preso con le organizzazioni di categoria delle banche a cui lei faceva riferimento, ci sono già state delle risposte o diciamo nessuna risposta, come accaduto nel caso appunto di Francesca Albanese?
0: Interlocuzioni sono in atto, non vivono di risposte ad oggi definitive perché è evidente che poi questa materia è relativamente nuova. Come dicevo prima di questo biennio, suppongo che nessuno si sia dovuto occupare delle liste OFAC, diciamo in maniera così preminente come accade oggi. Quindi interlocuzione in atto, un'interlocuzione vivace, collaborativa. Fino ad oggi non ha sortito, come dire, pronunciamenti di tipo definitivo. Visto che lei me lo chiede, aggiungo anche che le istituzioni europee interpellate ormai un anno fa non hanno dato risposta alle nostre istanze fino ad oggi.
1: Alessandro Volpi, allora la possibilità per lei di ricordare, ribadire quello che è, quali che sono le sue perplessità rispetto appunto alla decisione di Banca Etica e eventualmente se vuole aggiungere appunto anche degli ulteriori spunti di riflessione dopo la replica del vice direttore generale della banca.
2: Ma sì, io intanto penso che le cose che diceva Riccardo Dugini sono chiaramente evidenti, cioè qui siamo in una situazione, insomma io penso di averlo scritto più volte, che è insostenibile, cioè è chiaro che una totale dipendenza, come si è definita ormai, di quelle che sono gli andamenti bancari e finanziari dalle decisioni appunto inserimento nella lista OFAC e quindi della centralità del ruolo che acquisisce l'amministrazione degli Stati Uniti è un evidente segno di mancanza di democrazia sostanziale in ambito finanziario e quindi è chiaro che bisogna combattere, lottare profondamente per cambiare quest'ordine di cose perché altrimenti quest'ordine di cose si riproporrà costantemente, quindi sono d'accordo con quello che diceva Riccardo Dugini nel dire che il problema non è limitato al caso specifico, qui si tratta di una dimensione complessiva che andrebbe sollecitata con una politica anche direi molto più consapevole dei rischi che questa situazione sta determinando, cioè questa subalternità che si è creata e che è stata largamente condivisa, non certamente da Banca Etica ma da altre strutture finanziarie, direi anche dalle classi dirigenti dei paesi europei, alla fine ha partorito questo esito che ora viene utilizzato in una maniera che è una materia molto pesante dall'amministrazione Trump, ma che in realtà era stato in larga misura già concepito e attivato prima. Quindi io capisco quando Dugini dice qui siamo a rischio di sanzioni che appunto secondarie che ci mettono a repentaglio perché ci bloccano ogni forma di pagamento. Quindi è evidente che qui nessuno, io l'ho anche scritto, nessuno pensa che qui ci sia una leggerezza o una superficialità, tutt'altro, così come mi fa piacere che Dugini dica ci stiamo pensando, stiamo cercando di esperire tutte le forme possibili e immaginabili per arrivare a una soluzione, per poter trovare una strada che ci consenta di non incorrere nelle sanzioni o di avere dei meccanismi di copertura. Ed è vero anche, aggiungo, che paradossalmente la sentenza della Corte di Giustizia europea crea una situazione particolare, cioè Banca Etica in questo momento è un po' tra l'incudine e il martello, cioè da una parte deve subire le pressioni americane e dall'altro rischia di non essere pienamente adempiente rispetto ad alcuni aspetti che riguardano la normativa europea. Quindi situazione difficilissima, questo io sgombro il campo, qui nessuno fa delle semplificazioni. Quello che io volevo dire però sono sostanzialmente due cose. Allora la prima è questa, che poi mi sembra sia un po' anche nell'appello che molti hanno fatto rivolto a Banca Etica, proprio perché di Banca Etica si fidano. Cioè io penso che chi si affida a Banca Etica in fondo lo faccia perché si aspetta che Banca Etica percorra anche delle strade che sono molto difficili. Allora, è chiaro che qui stiamo parlando davvero, non nego quello che dice Dugini, del rischio di una estromissione dai circuiti internazionali, però forse una parte dei diciamo correntisti di Banca Etica fa fatica a dire però io sto in una banca nella quale se arriva un diktat superiore dagli Stati Uniti e mi dice Francesca Albanese la devi mettere fuori e gli autistici inventati li devi mettere fuori, arriveranno altri che probabilmente finiranno nelle liste OFAC e quindi devi metterli fuori, cioè io che mi trovo di fronte a fare nel momento in cui faccio una scelta è chiaro che sono molto condizionato, comunque mi fa molto male pensare, pur dentro tutte queste circostanze oggettive che sono state dette, che alla fine poi però la banca a cui io affido la prerogativa e la speranza di un cambiamento finanziario vero, alla fine di fronte a questi diktat, diciamo così, si comporta come un'altra banca, che non è, voglio dire, che è come un'altra banca, io non voglio dire questo, la differenza c'è, però di fronte a questi che sono momenti decisivi, beh, alla fine il comportamento, la vicenda di Francesca Albanese è stata sicuramente pesante, del resto è stata anche per Banca Etica, come giustamente è stato ricordato, così come questa, un collettivo che ha una sua storia, ha una sua importanza, che sia pur temporaneamente eccetera eccetera riceve la comunicazione della sospensione appunto dei propri conti, è chiaro che per chi crede che la finanza etica sia appunto un'alternativa e quindi che sia anche un campo di battaglia per l'alternativa, è doloroso. Poi è chiaro, giustamente anche qui la valutazione banchetica, è chiaro che lì c'è un'azienda che ha 500 e passa dipendenti, ha 130.000 clienti, quindi è difficile capire quanti di questi clienti ragionino, beh, io devo preservare il mio portafoglio e ovviamente responsabilità della banca preservarlo, e quanti invece scelgono Banca Etica perché è in fondo una banca che è disponibile a fare lo scontro fino in fondo. Ecco, quindi il senso della mia riflessione è quella di dire, cioè, nel momento in cui Banca Etica punta sulla propria diversità e vuole evitare l'omologazione bancaria, che peraltro secondo me è il rischio più grave, perché poi alla fine se passa il messaggio della omologazione bancaria per cui Banca Etica non è troppo diversa da un'altra banca, e allora uno va a cercare la banca che gli garantisce il maggior rendimento, che in termini di de-risking è assolutamente meno pericolosa. E io penso che Banca Etica, date le dimensioni, date le caratteristiche e data la volontà di conservare anche una sua fisionomia, non può competere sullo stesso piano dei colossi che in questo momento si stanno mangiando per fare una sorta di polarizzazione di risico bancario, anzi c'è il rischio e poi domani la perdita di un'identità troppo marcata diventi troppo necessariamente marcata, diventi il pretesto perché arrivi qualcuno e magari provi ad assorbirla. Cioè, secondo me questo snodo, e capisco la, come dire, la complessità e la drammaticità, però questo snodo forse è anche l'occasione per una riflessione interna agli stessi elementi di diciamo costitutivi di Banca Etica, per coinvolgere, per capire qual è il peso appunto e la riflessione dei propri soci fino in fondo. E magari questo serve secondo me anche a mettere con le spalle al muro quella classe politica che magari è distratta da questo tipo, rispetto a questo tipo di questioni, o le considera secondarie o per antipatia nei confronti di Albanese, anzi ha assecondato le scelte americane, e probabilmente anche un elemento di riflessione rispetto alle istituzioni sia di vigilanza italiana che di regolazione europea. Cioè, io penso che questa occasione per Banca Etica sia un modo per definire fino in fondo qual è la propria identità, e io ho scritto quella cosa e poi davvero mi fermo, perché penso che il messaggio peggiore che potrebbe passare, e che ho avuto un po' l'impressione di, che poi ripeto è un'impressione mia quindi può essere anche assolutamente infondata, è che Banca Etica l'abbia un po' messa sul tema, cioè noi siamo una banca e quindi non ci possiamo permettere di superare determinati livelli di rischio, quindi diciamo la componente bancaria del de-risking è il tratto con cui noi proteggiamo i nostri clienti, a cui diamo ovviamente delle soluzioni che sono diverse per altri settori, per altri ambiti, soprattutto sul piano degli investimenti rispetto ad altre banche. Però ecco, questo passaggio della declinazione, se così si può dire, del ruolo e della identità di Banca Etica in come si può dire, in una fisionomia che è quella bancaria del de-risking, secondo me indebolisce la stessa forza e la stessa capacità di proselitismo, di acquisizione di consenso nella comunità dei risparmiatori, avendo chiaro quanto, e questo io ne sono acci convinto, oggi il risparmio sia un elemento decisivo. Cioè oggi noi dobbiamo avere davvero delle strutture a cui siamo in grado di affidare il risparmio, sapendo che non va a finire nella gestione dei grandi fondi e quindi di conseguenza va a finire in una determinata tipologia di finanza. Ecco, questo è il senso della mia preoccupazione. Cioè, una questione come quella di Albanese con autistici inventati deve mettere Banca Etica, secondo me, in una posizione che è quella forse anche di trasmettere fino in fondo, come in parte è stato fatto anche stamani giustamente, la drammaticità del quadro, e quindi in qualche modo provare a dare delle risposte che sono risposte che stimolino una massa di persone che appunto si aspetta una finanza etica e la vuole a tutti gli effetti. Ecco, questo penso sia un po' il nodo della questione.
1: Ecco, Alessandro Volpi ricordava giustamente anche questo appello che sta circolando da parte di soci di Banca Etica, che stanno raccogliendo firme per chiedere all'istituto sostanzialmente di fare marcia indietro. Ecco, Riccardo Dugini, allora lascio la parola, insomma, per rispondere ad Alessandro Volpi e magari ricordargli, aggiungere anche, insomma, Banca Etica esiste ormai da quasi 30 anni, 99 mi sembra sia data di nascita, 130.000 correntisti. Ecco, le chiedo anche magari di dirci qualcosa di più sul percorso fatto da Banca Etica fino adesso, se è in linea, insomma, con quelli che erano le vostre aspirazioni, i vostri obiettivi.
0: Sì, grazie. Ma intanto una battuta. Il messaggio che Banca Etica è uguale alle altre banche passa, se lo vogliamo far passare, no? Quindi c'è, cioè, in tutti noi, in tutta la nostra comunità, come dire, la responsabilità soggettiva in questi casi di quello che si dice, ci mancherebbe, come sempre avviene, no? Quindi ben venga naturalmente il dissenso interno, lo stiamo curando. Anticipo che la prossima settimana faremo un webinar aperto a tutti i soci della banca, che sono 50.000 soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, su questo tema, per dare l'opportunità a tutti di interagire appunto con il gruppo dirigente della banca, con i suoi amministratori, e per dare un'informativa che sia quanto più completa possibile anche su questa vicenda. È vero che ci sono persone e organizzazioni in questo momento che ci stanno chiedendo un atto simbolico, in qualche maniera di fare un atto di eroismo in solitudine. Però poi ribadisco anche che gli amministratori di questa banca hanno la responsabilità della gestione del risparmio di 130.000 conti correnti, di circa 100.000 clienti, okay? Di 50.000 soci, persone soci. Quindi voi capite che cosa potrebbe accadere nel momento in cui la banca si sottraesse a un dispositivo che non gradisce, lo dice pubblicamente, fa posizionamento politico nel dire in maniera assolutamente franca ed esplicita che è contraria a quello che sta avvenendo, ne fa una questione appunto di tenuta e di agibilità democratica e finanziaria, ma naturalmente sente fortemente la responsabilità verso questi soggetti. Allora, due parole sulle contraddizioni vere o presunte di questa banca, visto che me ne date l'opportunità. Naturalmente le contraddizioni vere o presunte all'interno di un'organizzazione emergono se quella organizzazione, quel sistema non è un sistema autoritario. E siccome noi aspiriamo ad essere un'organizzazione democratica, ogni tanto capita di dover discutere, e ci mancherebbe altro, in una dialettica che è assolutamente fisiologica e sana, di vere o presunte contraddizioni, perché stiamo all'interno di un sistema in cui le contraddizioni sono all'ordine del giorno. Siamo dentro un sistema finanziario che è fatto con le sue regole, con i suoi apparati di vigilanza, eccetera eccetera. La Banca Etica è una banca popolare, cooperativa e democratica, dove si parla spesso in modo pubblico con le persone socie di vere o presunte contraddizioni, ma altrettanto evidente che pure ne incarniamo o in qualche maniera le subiamo. Le faccio un esempio: il nostro controverso rapporto con le tecnologie è stato ampiamente dibattuto all'interno della banca e con soggetti esterni alla banca, è un'interlocuzione che continua. Noi utilizziamo Google, per esempio, noi utilizziamo computer HP sta nelle liste della campagna BBS, con cui abbiamo instaurato un rapporto solido, franco e di dialogo. Ad oggi non abbiamo trovato soluzioni alternative che garantiscano lo stesso livello di efficienza e di sicurezza, con profili socioambientali che siano non solo virtualmente migliori di quelli di HP. La sfida della coerenza è una sfida quotidiana anche al nostro interno. Ecco, io penso che di qui a sancire, come dire, il funerale di un'esperienza di finanza etica per un evento che in modo macroscopico trova le sue origini in dimensioni globali e nella mancanza di protagonismo politico dell'Unione Europea sia, a nostro giudizio, oltre che ingiusto, fuorviante. Allora, lei mi chiedeva di raccontare un po' della genesi di Banca Etica. Dico soltanto tre cose a questo riguardo. Noi conosciamo banche che hanno finanziato Iabasta per l'acquisto di turbine dell'acqua in Chiapas. Noi conosciamo banche che finanziano Mediterranea. Noi conosciamo banche che finanziano ICS Trieste sui dispositivi di prima accoglienza per chi proviene dalla rotta balcanica. Noi conosciamo banche che destinano decine di milioni alle esperienze delle imprese fallite e recuperate da ex dipendenti in forma cooperativa. Conosciamo banche che dedicano risorse ingenti alle politiche dell'accoglienza integrata e diffusa e che a questo riguardo hanno fatto votare una mozione assembleare. Allora, potremmo proseguire la giornata intera per descrivere l'esperienza di Banca Etica e della finanza etica, che per fortuna oggi trova declinazioni europee e mondiali sempre più interessanti. Ma forse non è l'oggetto di oggi, perché è evidente che anche noi abbiamo i nostri limiti, i nostri difetti e le nostre contraddizioni, quindi non voglio fare apologia di Banca Etica. Era soltanto per ricordare che la nostra essenza in questi 27 anni sta nel supporto ai diritti collettivi. Non abbiamo intenzione di deflettere, ma non possiamo mettere a rischio quello che è il denaro e il risparmio di 100.000 e rotti clienti.
1: Alessandro Volpi, andiamo magari in conclusione anche di questo confronto. La Banca Centrale Europea, la BCE, sta lavorando al cosiddetto euro digitale, un sistema europeo di transazioni finanziarie. È un modo per smarcarsi dagli Stati Uniti. Cosa serve, insomma, per creare un sistema finanziario alternativo che appunto non metta Banca Etica ma nessun altro soggetto, insomma, in questo torchio?
2: Solo che quello che serve lo sappiamo da tempo, cioè servirebbe la possibilità di eliminare questa dipendenza dal sistema del circuito dei pagamenti totalmente in questo momento manovrato e gestito dagli Stati Uniti, dalle società americane, e quindi di conseguenza dalla possibilità in questo caso per il governo degli Stati Uniti di definire chi è pericoloso o no. È chiaro che c'è un ritardo della Unione Europea che è risaputo, è stato detto più volte, non mi sembra che, ma qui sarebbe un altro tema, che la prospettiva avviata da Draghi con il gruppo del Reno vada in un'altra direzione che consenta una maggiore autonomia, perché mi sembra che l'interrelazione con i sistemi di pagamento americani siano già molto stretti anche in quella prospettiva. Quindi è chiaro che è un tema politico di natura generale, nessuno nega l'importanza di Banca Etica, ripeto, ne faccio una questione che forse non è facilmente comprensibile, ma proprio di identità stessa. Cioè io penso che la forza di Banca Etica stia nel coltivare, non dare mai per scontata la propria diversità, e probabilmente, torno a dire, eventi come la vicenda albanese, questa vicenda, l'idea che domani, se arriva l'indicazione, non so, che Radio Onda d'Urto o quale altra esperienza avesse rapporti con Banca Etica, deve cessare la relazione con Banca Etica, a mio modo di vedere è molto lesivo anche nei confronti stessi di Banca Etica. Cioè io mi domando, ma veramente, poi non voglio davvero, perché se no certezza politica non ce l'ha nessuno, ma davvero pensiamo che la realtà di Banca Etica possa crescere nel momento in cui è evidente che se un soggetto apre un conto presso Banca Etica domani gli Stati Uniti glielo possono chiudere? Perché Banca Etica dovrebbe rivolgersi anche a un mondo che è un mondo, diciamo, io non penso che autistici inventati siano dei pericolosi terroristi, non penso che Francesca Albanese sia imputabile di qualche tipo di reato per cui non ha diritto a... Allora, noi diciamo che in questo momento c'è una banca che ha scelto come strada giustissima, legittima, a tutela dei dipendenti, dei risparmiatori, tu, però dice, guardate che sappiate che voi aprite il conto da me, se finite nelle liste OFAC per qualsiasi ragione, anche se siete la persona più innocente del mondo, io vi devo chiudere il conto. Cioè questo, io penso che questo può valere per un'altra banca. Se io vado a un'altra banca, lo faccio perché mi aspetto un servizio bancario efficiente, efficace, poi magari anche mi aspetterei che non facesse investimenti che sono immorali. Però io vado a Banca Etica perché, almeno così la vedo io, ma torno a dire, è una visione soggettiva, perché mi aspetto che ci sia dietro anche una visione complessiva. Allora, qui c'è un vulnus, è quello su cui ho invitato a riflettere Banca Etica, poi non sono nessuno. Cioè, quante sono le realtà che vivono nel mondo, diciamo, che potrebbe essere un mondo interessato a Banca Etica proprio perché quello pensa essere la destinazione naturale per le cose che giustamente Dugini dice fa Banca Etica. E poi però alla fine dice, però poi se per caso io per qualche funesta ragione rientro in un provvedimento di natura generale che mi penalizza e che mi... Sì. No, dicevo, ma questa è la conclusione. Cioè, questo io penso sia l'oggetto che comunque va messo sul e che non riguarda soltanto i soci in quanto tali, ma riguarda i clienti, forse riguarda il rapporto di Banca Etica con tutto un mondo che ha e considera giustamente Banca Etica un punto di riferimento. Cioè, non mi sembra banale, torno a dire, perché l'esperienza di autistici inventati può riprodursi nel momento in cui, col clima che conosciamo ormai a livello internazionale, soprattutto da parte di questa amministrazione statunitense, ma probabilmente più in generale, può comminare sanzioni di questo tipo. E alla fine questa incertezza determina il pericolo di un allontanamento di una potenziale possibile clientela, fruizione, perché appunto il comportamento è questo. Per questo io spero che Banca Etica trovi...
1: Sì, magari ecco, andiamo in conclusione, allora, visto che ci sono anche problemi di collegamento con Alessandro Volpi, Riccardo Dugini, lascio a lei appunto la chiusura, quindi questo confronto, chiedo anche a lei se ci sono delle strade alternative, insomma, se si sta ragionando su qualcosa di differente per uscire insomma da questo sistema di transazioni finanziarie a livello globale, che è evidentemente è una novità, diciamo, l'attuazione di queste direttive che un po' mettono e ci legano le mani, insomma.
0: Ma allora, come dire, l'istituzione di circuiti alternativi a quelli americani, Visa, Mastercard e dintorni, richiederebbe tempo e infrastrutture molto costose, quindi diciamo che non è alla portata, credo, in un tempo relativamente breve. C'è un dibattito importante su euro digitale, lei lo ricordava prima, e credo sia importante continuare a seguirlo. Io non credo di dover controreplicare nuovamente al professor Volpi, nel senso che le iniziative in questo caso della banca, di Banca Etica, sono orientate alle istituzioni e sono iniziative di tipo politico, di chiaro posizionamento politico al riguardo. Dopodiché la banca sta, come tutte le altre banche, all'interno di un sistema che è un sistema naturalmente vigilato, che è un sistema regolato e che è un sistema che oggi subisce dei provvedimenti a carico dei propri clienti, che sono provvedimenti decisi appunto oltreoceano. La grandezza, la macroscopicità di questa situazione è così evidente da indurci a ritenere che le istituzioni europee non possano non pronunciarsi in maniera definitiva e non avviare dialoghi con l'amministrazione statunitense a tutela dei propri cittadini, a tutela della cittadinanza dei cittadini europei. E su questo continueremo a combattere, non a costo di mettere a repentaglio il risparmio delle persone che ci hanno scelto, perché tutte le persone che sono venute in Banca Etica non lo hanno fatto per ragioni terze, non lo hanno fatto perché noi siamo necessariamente, come dire, i più economici del sistema, lo hanno fatto per ragioni valoriali, contando naturalmente sul livello di efficienza operativa che riscontrano all'interno di questa banca. Ma oggi davvero questo non possiamo permettercelo. Aggiungo soltanto una cosa: la storia degli ultimi 30 anni, soprattutto in alcuni passaggi cruciali, insegna che quando il livello di conflittualità tra parti che aspirano a conseguire gli stessi risultati si è elevato, penso a quello che è accaduto a Genova nel 2001 e anche quello che è accaduto dopo, spesso quelle istanze legittime, condivise, si sono disgregate. Ecco, questo è il momento, secondo me, di compattarsi, di dialogare, di mobilitarsi insieme, anche se partiamo da punti di vista tanto differenti. Questo è l'appello che mi sento di fare anche alla nostra compagine sociale, ma a chiunque sia interessato oggi al caso di Autistici Inventati.
1: Riccardo Dugini, vice direttore generale di Banca Etica, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, un saluto anche ad Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa, una buona giornata anche a lei, a risentirci.
0: Grazie. Grazie.

E sono le 11:55 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Si chiude lo spazio approfondimenti di questa domenica mattina, ma non l'informazione, che torna alle ore 13 con il giornale radio in breve, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Una breve pausa musicale con Sting, Englishman in New York, e poi l'appuntamento con Sterco in replica e Il Mondo Nuovo. Torneremo negli studi di Radio Onda d'Urto in diretta alle ore 13, tra poco più di un'ora. A tutti e tutto un buon ascolto.

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

Nuova puntata di Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. E nella puntata di oggi torniamo a parlare di Stati Uniti e andremo a parlare della Whole House di Chicago e della biografia di una delle sue attiviste più in vista, Alice Hamilton. Siamo negli Stati Uniti tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in un momento, in una fase storica nella quale il paese stava attraversando un momento di straordinaria crescita economica, di crescita industriale, grazie anche all'arrivo di milioni di persone, di lavoratori che provenivano da, in particolar modo dall'Europa continentale. E in questo contesto chiaramente il lavoro si svolgeva in condizioni spesso pericolose e numerosissimi furono le stragi e gli incidenti che caratterizzarono questo momento storico e questa crescita economica. La storia della Whole House quindi si inquadra in questa cornice. Era stata fondata nel 1889 proprio nella città dell'Illinois, nel quartiere del West Side, che è proprio la famosa zona dove risiedeva storicamente la popolazione più povera della città, formata da migliaia di immigrati, come dicevamo, giunti sulle rive del lago Michigan da diverse parti d'Europa per cercare lavoro nelle industrie statunitensi sempre più in crescita. La Whole House era una settlement house, una casa di insediamento, per tradurla letteralmente, fondata da Jane Addams e Ellen Gates Starr nel 1889 per accogliere in prima istanza immigrati di provenienza europea. Il modello dell'insediamento si ispirava ai principi del settlement movement inglese, che si stava ampiamente diffondendo anche negli USA. Le attività che si svolgevano all'interno di questo luogo erano le più disparate. Innanzitutto divenne la residenza per 25 donne istruite provenienti dall'alta, medio-alta società statunitense, che a vario titolo si occuparono soprattutto di medicina e di indagini sul lavoro. Poi all'interno di questi edifici vennero avviate diverse attività. C'era una scuola serale, una cucina, una mensa pubblica, una galleria d'arte, una palestra, un bagno pubblico, una scuola di musica, un teatro, una biblioteca e tantissime altre cose ancora, rivolte tutte queste attività soprattutto alle donne lavoratrici e alla popolazione migrante residente in quella città, in particolare nello West Side di Chicago. Fu anche un luogo di ricerca, come dicevamo, di studio e di confronto, nel quale si gettarono le basi per alcuni lavori di inchiesta che avrebbero modificato la storia, soprattutto della medicina del lavoro, e contro ovviamente la nocività del lavoro industriale, che in quel periodo mieteva migliaia di vittime ogni anno. Era, come facilmente intuibile, un momento storico nel quale non esisteva alcuna attenzione verso il tema della medicina del lavoro, tanto più poi se a condurre le ricerche era un gruppo di donne al di fuori degli ambienti universitari. Mancava ancora, come sottolineò Alice Hamilton, di cui tratteremo la biografia nella seconda parte della puntata, un'analisi approfondita dell'organizzazione del lavoro, delle modalità di produzione in fabbrica e dei processi industriali, a differenza di quanto stava succedendo in Europa e che vedeva tra le altre cose l'Italia con l'Istituto Ramazzini di Milano all'avanguardia per quel che riguarda le ricerche sul tema della nocività industriale, della medicina del lavoro. La Whole House di Chicago
Fu quindi innanzitutto uno spazio di comunità e di impegno sociale in cui si sperimentarono a vario titolo saperi e pratiche politiche che finiranno con il ridefinire la vita di migliaia di persone sfruttate e marginalizzate in tutti gli Stati Uniti e gettò le basi per nuove modalità di concepire il sapere in maniera situata e soprattutto al servizio dei lavoratori, delle persone sfruttate e emarginate nella società americana. Fatto questo breve resoconto rispetto all'attività della Hull House, che proseguì per tutta la prima metà del Novecento fino alla morte di Jane Addams, ma che ebbe poi a partire dal secondo dopoguerra un lento declino. Oggi quegli edifici che finirono col tempo, col diventare ben 13, disseminarono a partire dal secondo dopoguerra le proprie attività in vari luoghi. Nel 2012 l'associazione che aveva raccolto l'eredità ha chiuso i battenti per problemi finanziari. Rimangono aperte in quegli edifici alcune attività dell'Università dell'Illinois e in particolare il museo e il memoriale di Jane Addams. Con la prima pausa musicale entriamo nel tema di alcune delle malattie più comuni nella popolazione più povera, in particolare la tubercolosi, della quale, come racconteremo, era affetta anche la stessa Jane Addams, la quale bisognava di numerose cure nel corso della sua vita. Andiamo con una delle work song inizio Novecento degli Stati Uniti, in particolare in questo caso un classico cantato da Victoria Spivey, Dirty TV Blues, che racconta proprio la storia di una giovane donna malatasi di tubercolosi.

nuovamente a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. E abbiamo raccontato nella prima parte della puntata la storia della Hull House di Chicago, fondata sul finire dell'Ottocento da due donne, uno spazio di comunità, di impegno sociale, di inchiesta, nel quale vissero 25 donne che organizzarono numerosissime attività e diedero il là a numerosissime inchieste che avevano come protagonisti gli abitanti di questo povero quartiere della città sulle rive del lago Michigan, e che risultarono fondamentali nella conquista di numerosi diritti da parte dei lavoratori, in particolare attorno al tema della nocività industriale, delle condizioni di vita delle classi lavoratrici. Adesso racconteremo la vita e la biografia di una delle protagoniste di questa Hull House, Alice Hamilton, che fu tra l'altro l'unica tra queste donne che venne riconosciuta come medico grazie ai suoi studi. Alice Hamilton nacque a New York il 27 febbraio 1869, secondogenita di 5 figli in una famiglia agiata. Questo le permise di completare gli studi prima a casa e poi in una scuola privata. Si iscrisse sul finire del secolo, del 1800, alla facoltà di medicina nell'Università del Michigan e si laureò nel 1893, in un periodo, come raccontavamo anche in precedenza, in cui la figura del medico donna non era tra le più diffuse negli Stati Uniti. L'anno seguente compì un viaggio di studio in Germania, dove poté perfezionare gli studi in batteriologia e patologia all'Università di Lipsia, ovviamente in forma semiclandestina, perché le università tedesche non accettavano le donne come iscritte a inizio Novecento. Riuscì ad ottenere la specializzazione, tornata negli Stati Uniti, in batteriologia e patologia, e nel 1897, nello stesso periodo in cui inizia il proprio soggiorno presso la Hull House di Chicago, ottenne l'incarico come docente presso la Woman's Medical School alla Northwestern University di Chicago. Presso la Hull House di Chicago rimase per 22 anni, divenendo il medico curante personale anche di Jane Addams, la fondatrice di questi spazi, la quale, come abbiamo raccontato prima, si era ammalata di tubercolosi in gioventù e proprio per questa ragione aveva dei seri problemi di salute che necessitavano di continui controlli medici. In questi anni promosse numerosissime iniziative che ebbero come fulcro proprio il supporto alle masse di lavoratori della città e ai poverissimi residenti del quartiere. Contribuì alla realizzazione, dentro gli spazi della Hull House, di un ospedale per bambini. Realizzò poi diverse ricerche e indagini, a partire da quella del 1912. Condotta tra 1600 famiglie del 19° distretto in seguito ad un'epidemia di tifo, riuscendo a impegnare il Board of Health della città di Chicago ad intervenire per sanare la situazione igienico-sanitario di quella zona della città. Il Board of Health era la massima autorità sanitaria cittadina negli Stati Uniti. Lavorò molto in quegli anni sulla questione degli infortuni sul lavoro e sulle nocività del lavoro industriale, con un occhio di riguardo ovviamente alla questione della salute delle donne, che trovavano largo impiego come bassa manovalanza nell'industria statunitense.
tra le molte reticenze, sia come ovvio da parte dell'imprenditoria, ma anche da parte dei lavoratori, innanzitutto perché culturalmente facevano fatica ad accettare un medico donna, e soprattutto perché si trovavano spesso in una situazione di ricatto per quei pochi centesimi di paga che ricevevano. In queste condizioni iniziò il suo lavoro di indagine sui dangerous trades, cioè su quegli impieghi pericolosi, che si rilevò pionieristico per la storia della medicina del lavoro negli Stati Uniti. Basti pensare, per dare un'idea di quanto grave fosse la situazione degli infortuni del lavoro in quegli anni, per dare qualche numero sulla violenza e il costo umano di quel momento di grande crescita economica, basti pensare che nelle miniere degli Stati Uniti tra il 1899 e il 1908 morirono quasi 20.000 persone. Ogni anno gli infortuni invalidanti sul lavoro erano all'incirca 60.000, dato per il quale si stima che tra i circa 18 milioni di lavoratori impiegati nell'industria americana inizio Novecento, il 10% riscontrò un infortunio grave sul posto di lavoro. Le ragioni di questo vero e proprio massacro vanno ricercate nella continua riorganizzazione del lavoro, nell'introduzione di macchine sempre nuove, sempre più grandi, e nel contatto con materiali e sostanze chimiche sempre nuove, alle quali gli operai ovviamente non erano formati e preparati ad utilizzarle. Tornando alla vita della nostra Alice Hamilton, nel 1910, in seguito alla nomina della Commission on Occupational Disease da parte del governatore dell'Illinois, Alice Hamilton venne chiamata a dirigere questo ente che si proponeva di indagare le malattie del lavoro. Tutti e sei gli altri uomini furono concordi nel metterla a guida di questo ente che, per la prima volta, tentava di indagare in maniera analitica e scientifica il tema, appunto, delle malattie del lavoro. Un'indagine pionieristica, perché fino a quel tempo possiamo raccontare che la supremazia culturale e politica legata all'impresa, legata al mondo degli affari, aveva portato alla convinzione che gli avvelenamenti sul lavoro fossero frutto della scarsa abitudine all'igiene degli stessi lavoratori, un tema che tra l'altro ritorna spesso anche in tempi recenti. Sempre in quell'anno, il 1910, la Hamilton si spese all'interno del Memorial Institute for Infectious Disease come patologa e studiosa di batteriologia. Le sue indagini portarono a raggiungere la consapevolezza che

il quale la Hamilton non fu pienamente soddisfatta, proprio perché introduceva una compensazione monetaria da parte del datore di lavoro in caso di incidente o malattia. E la Hamilton sottolineerà poi anche nella sua biografia l'ipocrisia nel dover dare un valore monetario ad una morte o a una grave menomazione del proprio corpo. I suoi studi coprirono poi indagini e ricerche sulla pericolosità della produzione della biacca e nell'utilizzo dell'ossido di piombo in questa particolare vernice. Si occupò della pericolosità del rayon, una fibra artificiale che provocava disturbi psichici su coloro che lavoravano nella sua produzione. Indagò poi la condizione femminile all'interno dell'industria statunitense, particolarmente subordinata e esposta a rischi, con un occhio di riguardo verso le donne afroamericane. Si occupò poi di molte altre malattie intossicanti, quale l'avvelenamento da piombo tetraetile, utilizzato a partire dagli anni 20 come additivo nella benzina per le sempre più diffuse automobili, e oggi ancora usato nei combustibili speciali per gli aerei. Si occupò poi della pericolosità del radio, usato per apporre figure luminose nei quadri di orologi e pendoli, di cui divenne particolarmente famoso il caso delle Radium Girls, cioè di quelle lavoratrici in un'industria che proprio maneggiavano questa sostanza che appunto per la scarsa conoscenza della pericolosità di questa sostanza si ammalarono e divennero simbolo della pericolosità del lavoro industriale. Ed è proprio su quest'ultimo episodio che diamo il là alla seconda pausa musicale con una canzone da ritmi sicuramente molto differenti rispetto al blues della prima pausa.

0: spazio sociale sorto nel quartiere della West Side tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, su iniziativa di due donne, Jane Addams in particolare, e nel quale vissero alternando momenti di impegno politico, ricerca scientifica, 25 donne che si batterono innanzitutto per i diritti dei lavoratori e delle minoranze che andavano ad abitare quel quartiere popolare della città dell'Illinois. Abbiamo raccontato poi la vita di Alice Hamilton, un medico, pioniera nella conquista dei diritti del lavoro e della medicina del lavoro, intesa come scienza militante all'interno di un periodo storico nel quale la nocività di un certo tipo di lavoro non veniva riconosciuto. In questo senso fu molto attiva anche nel andare a decostruire alcuni dei meccanismi di controllo che quello che potremmo definire il comando capitalista metteva in atto per minimizzare gli infortuni e le malattie sul lavoro, in particolare il processo che prende il nome di blaming the victim, cioè di colpevolizzare la vittima, sul quale chiaramente insisteva molto il mondo dell'imprenditoria statunitense, proprio perché incolpava i lavoratori di essere loro stessi colpevoli degli avvelenamenti per via delle loro modalità di lavoro e per le scarse condizioni igieniche nelle quali vivevano e per gli stili di vita dissoluti ai quali erano soliti. Chiaramente il lavoro di ricerca in ambito medico di Alice Hamilton contribuì in maniera irreversibile al decostruire questi meccanismi, a rendere consapevoli i lavoratori dei rischi che andavano incontro in determinati processi produttivi e nella conquista delle prime leggi che riconoscevano le responsabilità dei datori di lavoro negli incidenti e nell'esposizione a sostanze inquinanti e contaminanti dei lavoratori. L'attività politica però di Alice Hamilton non è riassumibile semplicemente nella sua attività da medico. All'interno della Hull House fu promotrice di numerosissime attività culturali che si svolgevano proprio in quegli spazi. Fu con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, si impegnò insieme a tutte le altre donne della Hull House in campagne antimilitariste e per la pace, fondando a Washington poi il Women's Peace Party assieme ad altre 3.000 donne, un impegno tra le altre che non le impedì di denunciare i rischi di avvelenamento e la pericolosità nel lavoro e nell'industria bellica, un impegno che portò anche un attacco diretto da parte del presidente Roosevelt, che definì le attività del Women's Peace Party una sorta di pacifismo isterico e antinazionale. Il suo impegno la portò ad esempio ad accettare l'invito in Russia proprio per andare a testimoniare, a raccontare la propria attività come medico del lavoro e lavorare proprio su le condizioni anche nelle quali le lavoratrici in Unione Sovietica si trovavano. E fu tra le altre cose contestò apertamente, pubblicamente, la sentenza nel 1927 che colpì i due anarchici Sacco e Vanzetti e chiaramente si impegnò poi in anni successivi, ad esempio nel periodo della guerra in Vietnam. Morirà nel 22 settembre 1970 alla veneranda età di 101 anni. Con questo racconto, con questa ultima parte in cui abbiamo tratto le conclusioni di questa biografia di Alice Hamilton, non possiamo che rimandare al libro che ci ha ispirato nello scrivere questa puntata, che si chiama Mortalità in fabbrica, dal sottotitolo Donne, ricerca e denuncia sociale nell'America del primo Novecento, cura di Raffaele Rauti, edito da Derive Prodi nel 2024. Mi pare che contiene una interessante prefazione a cura del curatore, appunto, e poi riporta, oltre alla biografia di alcune di queste donne, anche stralci delle ricerche, delle indagini che hanno condotto in vita. Con quest'ultimo consiglio di lettura per chi volesse approfondire appunto la vita di Alice Hamilton e delle sue compagne, non possiamo che darci appuntamento alla prossima puntata di Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto.
1: Quella che avete appena sentito era Doesn't Somebody Want to Be Wanted. Poi seguirà Love Grows Where My Rosemary Goes degli Edison Lighthouse. Siete sempre sintonizzati su Super Sound degli anni 70 con il vostro K-Billy.
2: No, negli anni 70 non c'eravamo, ma dal 1985 sì. Da 40 anni e più Radio Onda d'Urto trasmette informazione dal basso in maniera indipendente per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Aiutaci a farlo ancora di più. Nella sezione 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 620174. Se non te lo ricordi, basta andare su radioondadurto.org.

0: sta per svegliersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
1: Il mondo nuovo.
2: Almanacco del cambiamento.
1: Artisti, creatori di mondi.
3: Conversazione con i Zoom.
4: Il suono, per quanto ci riguarda, è sacro. È l'om primordiale ed il logos. Non è una scappatoia, perché non è escapismo, al contrario, per noi significa andare sempre più dentro, ma è certamente salvifico, oltre a dare un senso e significato in modo prelogico, quindi assolutamente primordiale, diretto, arcaico, a volte quasi violento. È il contrappeso alla devastazione mentale, spirituale e fisica a cui stiamo assistendo in questi anni e che sembra intensificarsi sempre di più. Quello che chiami groviglio per noi è stratificazione, perché se ti guardi dentro scoprirai di essere composto di strati che convivono, che a volte formano una sinfonia ed altre una cacofonia. Zoom.

0: An Endless Place Full of Smoke and Sand, che in italiano significa un infinito posto pieno di sabbia e fumo.
1: Il nostro è un progetto strumentale che nasce a metà del 2019. Strumentale principalmente perché intanto eravamo quattro strumentisti, quindi due chitarre, un basso e una batteria. E spesso la domanda che viene immediatamente dopo è: come mai non c'è una voce? E come mai non c'è una voce? Non c'è una voce per caso principalmente, nel senso che la scelta era quella di fare un progetto strumentale, quindi una voce ci sarebbe potuta essere benissimo. Quindi più che altro la domanda corretta sarebbe: perché non ci sono delle parole? Non sono delle parole perché ci occupiamo di musica principalmente, quindi di organizzare suoni nel tempo e nello spazio. Poi siamo una band comunque che suona strumenti tradizionali, diciamo, quindi sono due chitarre, basso e batteria allo stato attuale, e questa è la formazione che ha continuato poi nel tempo nonostante i vari cambiamenti di line up che ci sono stati per varie ragioni. Qualcuno è andato via, qualcuno è entrato, qualcuno è stato acquisito nel tempo, ma il core insomma del progetto è rimasto. Siamo nati in quella che era la scena chiamata, diciamo, stoner toscana, fondamentalmente, che in quegli anni comunque era la situazione un po' più forte e attiva nel panorama non solo strumentale ma anche nel cantato comunque. E poi abbiamo un po' preso però una strada un po' più ampia, abbiamo toccato quelli che sono il panorama post metal o comunque anche post rock, quindi ci siamo ampliati un po' sia dal punto di vista delle sonorità, che sono quelli anche un po' più attuali, quindi per forza di cose sia un po' per quello che ascoltavamo sia un po' per quello che succedeva nel panorama musicale italiano e non solo. Abbiamo suonato in tanti posti, sicuramente anche le band che abbiamo incontrato per strada ci hanno influenzato notevolmente, alcune erano già conosciute, alcune erano differenti, però ci siamo trovati in situazioni come per dire anche per esempio a Trieste, dove abbiamo suonato con due progetti molto lontani da noi, che erano Cariti e Bosco Sacro, ma comunque queste band hanno lasciato un po' una traccia, perché quello che succede andando in giro è anche essere contaminati non solo quando ci si racconta le proprie esperienze, ma anche vivendo un palco insieme anche con i progetti di natura diversa. Il progetto va avanti, abbiamo un disco all'attivo e un EP di tre pezzi in uscita adesso in primavera, e speriamo di portarlo in giro il più possibile.

diciamo che sono successe un sacco e mezzo di cose, a parte quello che dicono tutti quanti, no? C'è stata la pandemia, ci sono state un sacco di guerre, c'è stato il genocidio in Palestina, e queste cose comunque influenzano tutto quello che abbiamo subito tutti quanti, quindi anche nei comportamenti quotidiani, possiamo dire, no? E questo influenza anche il fatto che ci siano meno posti dove esibirsi, che sicuramente la musica è più selezionata, anche se ci sono più canali per portarla in giro, sicuramente, no? Si parla tanto dello streaming, dell'accessibilità, della musica fluida, eccetera, ma in realtà poi sappiamo benissimo che la piattaforma, qualsiasi piattaforma andiamo a prendere, è fondamentalmente una ghigliottina. Quindi il panorama è cambiato con degli individualismi sempre più forti, e questo lo vediamo anche nella musica. Ci sono sempre meno band, ci sono sempre più cosiddetti artisti singoli, che siano cantanti o meno, si parla sempre più di produttori, e a furia di parlare di produttori e di prodotti, alla fine ci siamo ritrovati con della musica che si autogenera attraverso anche l'intelligenza artificiale. E questa è una scelta dell'industria discografica, ma è anche una scelta estetica negli anni che hanno portato i musicisti stessi, purtroppo. Quindi c'è sicuramente un impoverimento, sì, è stato causa, diciamo, della globalizzazione, degli accessi alla musica e tutto quanto, sì, anche questo, però sicuramente c'è un impoverimento, si è inaridito un po' tutto quanto, anche perché mancano spazi, fondamentalmente spazi reali, quindi siamo pieni di posti dove far fruire quella che è la nostra musica, siamo pieni di posti dove poterla condividere, ma spesso non abbiamo spazi dove invece poterla condividere di persona e realmente. Quindi questo secondo me è il cambiamento più radicale. Poi è una cosa che sicuramente viene da lontano, sicuramente non è roba solo dell'ultimo decennio, ma da quando noi abbiamo cominciato a suonare in poi la forma.

artista è un attore della società, quindi la musica e il suo ruolo sociale ce l'ha per forza, anche quando scegliamo di non dargli un'accezione di quel tipo, di conseguenza ce l'ha per forza. E ti faccio il nostro esempio, no? Noi non siamo una band militante, non siamo una band che si è formata in spazi autogestiti, autoprodotti, auto-organizzati, non abbiamo dei messaggi politici espliciti, ma anche scegliere soltanto in quali contenitori stare o con chi condividere gli spazi sicuramente trasforma quello che fai o gli dà comunque un valore sociale e politico di conseguenza. Cioè, per esempio, negli ultimi anni abbiamo visto tante band che hanno deciso di levare la propria musica da Spotify. Sembra una scemenza, sicuramente non ha cambiato l'industria musicale, non ha cambiato la musica, però scegliere di non aderire a un contenitore che intanto non paga i musicisti e quindi non gli dà nulla fondamentalmente, dà visibilità solo a quelli sempre più grossi, ma ormai anche quelle sono piattaforme piene di prodotti musicali che sono letteralmente solo prodotti, perché prodotti con intelligenza artificiale, e in più reinveste quello che ha di utile nell'industria bellica. E sicuramente quella è una cosa che non possiamo condividere. Non possiamo condividere perché ricade automaticamente con quell'impoverimento di spazi che dicevamo prima, quindi un impoverimento di possibilità di esprimersi, un impoverimento di possibilità di accedere anche a delle strutture dove poter fare e distribuire musica. La musica può portare un cambiamento, un po' un circolo vizioso fondamentalmente, nel senso, sicuramente la musica è lo specchio di quello che succede in un dato periodo storico, no? Soprattutto in superficie è un po' lo specchio di quello che succede nella società e che succede alle persone. Può portare un cambiamento? Sì, o meglio, lo può rappresentare, sicuramente. Cioè non è la musica a cambiare le dinamiche, ma sicuramente può farsi espressione di un cambiamento in corso. È difficile da vedere questa cosa, è difficile da leggere, sicuramente succede sempre a posteriori, cioè nel momento in cui una cosa viene storicizzata. Può sicuramente farsi portatrice di istanze di un qualsiasi tipo, può esprimere determinate cose anche non in maniera esplicita. Cioè gli Zoo, per esempio, dicevano già solo la scelta di non avere una voce è un modo di porsi molto forte e di conseguenza politico. Il modo di scegliere di non far parte di un mondo dove è tutto commercializzato, per quanto comunque tutti quanti vendiamo, poi nel senso tutti quanti siamo in un sistema di questo tipo e quindi lo facciamo. Il merch, i dischi, vendiamo tutto quanto in cambio comunque di denaro, però il discorso è il tuo contenuto. Qual è lo scopo del tuo contenuto? È solo fare profitto o hai un contenuto per mandare avanti una ricerca anche di tipo artistico o meno?

0: particolarità, diciamo, del nostro progetto è sempre stata questa, che siamo sempre stati, anche questo un po' per caso, ed è sempre stata un po' la nostra ricchezza. Siamo sempre stati, con le varie line-up, con le varie combinazioni, eccetera, musicisti di provenienze, di esperienze completamente diverse. Sicuramente le cose che ci hanno influenzato di più comunque si sono palesate negli anni 90 fino alla prima decada degli anni 2000, quindi è molto forte la presenza di tutto quello che appunto è stato il post-rock, il post-metal, la musica cinematica, ma anche il metal to core fondamentalmente. Sicuramente abbiamo delle sonorità abbastanza rigide, come spesso ci viene detto da fuori, e si sente tanto questa cosa comunque, sì.
1: Ma penso che non ci siano canoni comunque compositivi a cui ci si ispira per forza, ma sia abbastanza un contenitore dove chiaramente confluiscono le influenze di tutti i componenti, sotto tutti i profili, a livello anche di genere, diciamo, anche se poi i generi prevalenti, il nucleo espressivo sono quelli che ha detto Gianfranco, però comunque non ci sono limiti.
0: Prendere le decisioni è già una decisione in sé, ok, no? Sicuramente c'è già sicuramente un dibattito importante alle spalle. Ci è capitato a volte di discutere di questa cosa, di cercare di capire se il nostro modus per uscire dalle divergenze o anche solo prendere delle decisioni, insomma. Diciamo che abbiamo sempre cercato, invece che di spingere per una democrazia dove vince sempre la maggioranza a discapito di qualcuno, abbiamo sempre cercato di fare una condivisione assoluta delle cose. Questo sicuramente ha avuto un po' una ricaduta anche nelle tempistiche di produzione di alcune cose, però ci fa uscire sempre con un frutto, chiamiamolo così, perché prodotto poi è sempre un po' stucchevole come termine, ci ha permesso di tirare fuori delle cose assolute, veramente di qualcosa di composto a tre mani, qualcosa di veramente condiviso. Allo stesso tempo però cerchiamo di avere quel tipo, diciamo, di onestà reciproca in cui le idee migliori vincono al di là della condivisione assoluta. Però ecco, è successo rare volte, insomma. Lavoriamo sicuramente più sul cercare di rivedere quello che non soddisfa tutti quanti, piuttosto che dover poi sacrificare le posizioni o l'idea di qualcuno.
1: Sì, questo è sempre a discapito dei tempi.
2: L'unico discapito è il tempo, diciamo.
0: Siamo una band, sì,
2: però l'unanimità è la parola d'ordine.
3: E anche le scadenze, che non sempre si riescono a rispettare, si lavora con scadenze, ma comunque non siamo prodotti, quindi
0: cerchiamo di arrivare sempre insieme, di partire davvero insieme.

0: posto dove torniamo spesso a suonare sicuramente in Sardegna, ed è una cosa divertente, lo dico con piacere, vabbè, al di là delle mie origini, ma che i posti dove è più facile trovare un palco sono quelli che hanno spesso meno possibilità ma più fame di fare le cose. Ora sicuramente non voglio fare un discorso sul sud o sul meridione, perché in realtà la stessa identica cosa ci è successa a Trieste, cioè che dal nulla un collettivo di ragazzi che organizzavano a Prozek, che è stato in Slovenia, ora è in Italia, è al confine lì e comunque è un posto di frontiera, insomma, per quello che viviamo da queste parti, ci hanno cercato, ci hanno accolto e riescono in un paese di pochi abitanti comunque a riempire un teatro con tre artisti che vengono da lontano. Tre artisti comunque non famosissimi, ed è stata una delle serate più belle che ci portiamo appresso. Comunque c'era una voglia di sentire musica, una voglia di stare con i musicisti, una voglia di comprare dischi, che sembra una roba d'altri tempi, no?
1: Che era girato
0: Esatto, certo, voglia di capire, di parlare, di condividere esperienze, e quindi è la dimostrazione che le cose si possono fare. E in questo periodo in cui chiudono un sacco di palchi, chiudono un sacco di posti, muoiono un sacco di spazi, appunto, anche autogestiti che non ce la fanno più, spesso non ce la fanno più per un problema anche di ricambio generazionale, perché la narrazione è un po' anche di quello che è la musica, come dicevamo prima, è un po' cambiata, quindi spesso non c'è domanda perché non si ha conoscenza. Quindi quei posti che riescono a tenere un filo conduttore negli anni di che cos'è fare musica dal vivo o condividere e fare cultura sopravvivono, finché qualcuno non gli sega le gambe, ovviamente. E succede anche ai piccoli spazi, ma anche quelli commerciali. Non voglio fare per forza un discorso così estremo, però anche qua, in questa città, sono pochi gli spazi dove suonare, commerciali e non, sono pochi gli spazi a cui accedere e a cui possono accedere anche chi viene da lontano. E questo è un po' anche l'emblema della forbice che dicevamo prima, no? Nel senso, paradossalmente, chi ha ancora meno riesce però a fare un passetto in più, perché ha questa necessità per sopravvivere, per stare in piedi.
1: Valorizzare pochi spazi che ci sono a disposizione. Sì, comunque sì. Dove magari c'è meno ipertendenza a consumare, perché ci sono meno o attività commerciali o meno spazi, si tende più a fare gruppo con cose come la musica, che bene o male è una cosa primordiale che non si può sopprimere, è una cosa fondamentale, diciamo, per la società, quello sì, insopprimibile.

budget in sé, perché in realtà non è il costo reale delle cose che frena spesso la realizzazione di un evento, perché i costi adesso sono minimi, cioè alla fine se ci pensi portare 4 persone, 2 macchine, la loro strumentazione che si portano appresso ha un costo abbastanza basso. Cioè a noi spesso è capitato di suonare appunto in piazza, in dei bar, in dei dehors, e l'evento si fa comunque. I costi sono per chi invece tiene in piedi quelle strutture, quindi costi di personale, costi di messa a norma degli spazi, e da questo punto di vista non c'è nessun supporto. Cioè è tenere aperto lo spazio il costo reale, anche da un punto di vista umano, proprio nel senso, cioè servono persone, serve gente, serve disponibilità, e nei posti dove queste cose reggono ancora gli eventi si fanno in continuazione. C'è bisogno di ricambio però, non solo di rimpinguare il cachet degli artisti.

guardi la media, anche lì capito, c'è una forbice enorme, però il costo ormai di portare un artista che non sia per forza uno che fa i palazzetti, insomma, i costi sono accessibilissimi. Il problema è che spesso chi tiene aperto uno spazio non ha tutele, ma questo succede in tutti gli ambiti del mondo del lavoro, cioè nel senso, questo è secondo me il tema fondamentale.

0: lavoro dal punto di vista dell'impegno, sicuramente, sì. È un lavoro dal punto di vista delle regole.
1: La passione fatta in maniera professionale, diciamo.
0: È un lavoro dal punto di vista dell'organizzazione, è un lavoro dal punto di vista anche, torna un po' al discorso della condivisione dei palchi e degli spazi. Nel momento in cui un artista sale su un palco, ha a che fare, nella migliore delle ipotesi, con un fonico di palco, un fonico di sala, un tecnico delle luci, qualcuno che gestisce il backstage, qualcuno che quel posto l'ha aperto, qualcuno che quel posto l'ha pulito. E sia che lo facciano anche loro di professione o meno, comunque c'è un impegno, c'è un costo di tempo della propria vita, eccetera. Quindi sì, ti direi che comunque fare musica, fare cultura, fare arte è sempre comunque un lavoro e merita lo stesso rispetto e merita anche da parte di chi lo fa sempre le stesse regole, a mio avviso. Questa non è una cultura così diffusa, nel senso che può capitare che l'artista pensi di essere al di sopra delle regole, degli spazi in cui si trova, e chi invece dà la possibilità all'artista non lo tratta col dovuto, diciamo, anche solo rispetto che in quel momento meriterebbe. Cioè, quando c'è stata, appunto, torniamo a bomba, quando c'è stato il Covid, la pandemia e tutto quanto, c'è stato uno slogan che era "siamo tutti sullo stesso palco", no? Per fare fondamentalmente una cassa di solidarietà per tutti i tecnici che in quel periodo erano fermi. Quindi quello è stato un momento che però si è dimenticato abbastanza in fretta, a mio avviso, è volato via con tutto il resto. Però c'è anche un altro aspetto che secondo me è importante. È vero che gli operatori della cultura si percepiscono e devono essere percepiti sempre come dei lavoratori, che quindi deve essere una concezione di quel tipo da un punto di vista, ripeto, dell'organizzazione, del rispetto, della condivisione delle tutele e tutto quanto. Ma non è detto che la cultura debba per forza generare lavoro. Cioè, nel momento in cui un artista sente la necessità di generare qualcosa, deve aver chiaro che non è detto che quella cosa debba essere necessariamente portatrice di un'attività professionale, perché se no c'è la prima misconcezione di quella che è l'arte, cioè l'arte diventa funzionale a qualcos'altro, non è più la cosa principale, e invece l'artista automaticamente, nel momento in cui genera qualcosa e produce qualcosa, lo fa per sé, lo fa di per sé, lo fa in funzione di quella stessa cosa, se no si ritorna appunto a fare un prodotto che ha l'unica finalità quella di essere commercializzato.
1: Poi si creano prodotti comunque omologati, perché tutti per vendere vanno dietro a un determinato modello e quindi poi la cultura si appiattisce, la musica anche, insomma, è un po' un settore produttivo, passato il termine, a sé, cioè quello della musica, che brilla dell'originalità, comunque dell'intelletto, che non si rimette a logiche commerciali, come questo tavolino ad esempio. Quindi Endless Place Full of Smoke and Sand, che in italiano significa un infinito posto pieno di sabbia e fumo.

0: Rebel Girl, musica e cultura dall'universo femminile. Tutte le domeniche dalle 18 alle 19 su Radio Onda d'Urto. Stay Rebel.
1: In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 0208 46 20 174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 13 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questa domenica 6 di settembre. È di almeno 4 persone uccise il bilancio dei nuovi raid israeliani nel sud del Libano, poche ore prima all'ordine di sgombero forzato. Israele ha annunciato l'attacco nel sud del paese dei Cedri in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF, senza però causare feriti. Altre 20 persone invece sono rimaste ferite dagli attacchi di Israele di questa mattina, tra cui 3 bambini. E poi ci sono le violenze coloniche quotidiane di Israele in Palestina. Qui stamani a Jenin, nella Cisgiordania occupata, un uomo di 50 anni è rimasto ferito dai colpi di arma da fuoco sparati dalle forze occupanti israeliane, mentre 9 palestinesi venivano arrestati nella città di Abqaba, provincia di Tubas, a seguito di una incursione israeliana. Violenza senza fine anche nelle scuole palestinesi, riaperte oggi per il nuovo anno scolastico. Un bambino palestinese è rimasto ferito durante un raid israeliano nella città di Qalqilia. Le forze di occupazione israeliane hanno anche fatto irruzione nei cortili di 2 scuole secondarie nel governatorato di Tablus, una nelle città di Unwara e l'altra a Burka. Il continuo assedio imposto dalle forze di occupazione dai coloni israeliani anche a 3 abitazioni nella città di Kusra, siamo a sud di Nablus, per il 29° giorno consecutivo, che ha impedito a un insegnante e a 2 bambini di iniziare le lezioni. Sono infatti circa 846.000 gli studenti e le studentesse palestinesi tornati oggi nelle scuole di tutta la Cisgiordania occupata, segnando l'inizio dell'anno accademico 26-27. Nella striscia di Gaza l'anno accademico dovrebbe invece iniziare il 16 di settembre con il ritorno al lavoro del personale amministrativo e docente, mentre gli studenti dovrebbero riprendere le lezioni il 19 di settembre. Sono predisposti tra le macerie di Gaza circa 700 punti di istruzione e apprendimento in presenza e circa 25 scuole temporanee, dopo che Israele ha raso al suolo anche ogni infrastruttura pubblica. E ancora dal Medio Oriente, con lo stretto di Hormuz, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato questa mattina un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli Stati Uniti per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza. E ancora guerra, venendo a quella russo-ucraina. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle capitali, in coincidenza della missione diplomatica, la notte notte è stata di fuoco nella regione di Zaporizhia. 74 insediamenti colpiti, un morto e 25 feriti è il bilancio. Droni ucraini hanno colpito anche una raffineria russa a Ryazan. Veniamo ora all'Italia con la giornata di ieri di manifestazioni da nord a sud del paese. La Palestina al centro delle manifestazioni di sabato pomeriggio a Milano, a Ribolla in Toscana e a Vicenza. Nel capoluogo lombardo il corteo settimanale per fermare il genocidio a Gaza. Nel grossetano a Ribolla la manifestazione per fermare il maxi progetto di agrivoltaico sul territorio in mano a un'azienda israeliana complice dell'apartheid. A Vicenza poi piazza lanciata contro la presenza di Israele e di espositori adesso collegati alla nuova edizione della Vicenza Oro, la nota fiera del comparto orafo gioiellistico, il cui appuntamento annuale si svolge dal 4 all'8 settembre in città. E sempre ieri sabato, ma a Roma, si è conclusa la 4 giorni di Renoiz, il festival antifascista in memoria di Renato Biagetti, ucciso a coltellate nella notte tra il 26 e 27 agosto di 20 anni fa, nel 2006, mentre usciva da una dance hall sulla spiaggia di Focene con la sua ragazza e un amico, quando due fascisti di 17 e 19 anni, con il proposito di cacciare i cosiddetti alternativi dalla loro città, li aggredirono e uccisero Renato. Sono passati 20 anni da quel giorno, oltre 5.000 le persone presenti al corteo antifascista di ieri. E poi Livorno, dove ieri si è svolto il corteo nazionale a difesa del polmone verde degli orti del bosco urbano alle porte del centro città. Almeno 3.000 persone in piazza per fermare il progetto di cementificazione dei 6 ettari di terreno che vorrebbero edificare 4 palazzine su 4 piani, poi migliaia di metri quadrati di parcheggi e servizi all'interno dell'area. E a completare il calendario di eventi e mobilitazioni di lotta, a Brescia si è svolto ieri il Brescia Pride, l'appuntamento annuale che, partito da Campo Marte, ha attraversato le strade del centro città. Almeno 16.000 partecipanti, fa sapere il comitato organizzatore. Veniamo ora alla violenza di genere quotidiana in Italia. È stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, siamo nell'Avellino. La donna, una 28enne, è stata aggredita dall'ex compagno, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati i vicini di casa richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione ad allertare i carabinieri. Dopo aver colpito la donna, l'uomo si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato. Parliamo ora di lavoro. Un morto e un ferito è il bilancio degli omicidi quotidiani sui luoghi di lavoro in Italia, questa volta avvenuto tra Alcamo a Trapani e Grisì, frazione di Monreale di Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici di Spresa e l'APSP. E ora andiamo in Germania, al via le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, nell'est del paese. Sono chiamati al voto 1.700.000 elettori ed elettrici con i seggi aperti fino alle 18 di oggi. Un test cruciale per la coalizione di governo federale del cancelliere Friedrich Merz. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, infatti, è data ampiamente come primo partito con oltre il 40% nei sondaggi e potrebbe conquistare il governo della regione per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale. E a chiudere il giornale radio andiamo a Capoverde, dove almeno 24 persone, principalmente bambini e adolescenti, sono morte sabato sera in un incidente stradale a Capoverde durante un viaggio in autobus sull'isola di Fogo. Lo ha reso noto José Canuto, responsabile della protezione civile del comune di São Felipe. Altre 8 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave, ha aggiunto lo stesso Canuto. 13:07 è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora la linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questa domenica 6 di settembre. Si chiude oggi Afro BRICS 2026, musica, moda e culture afro-italiane tornano protagoniste a Brescia. Il primo festival italiano dedicato all'afrodiscendenza si svolge in Viale Venezia 11 a Brescia. Appuntamenti cinematografici per oggi al Cinema Nuovo Eden, questa sera alle ore 19, ti auguro ogni bene. E sempre oggi, ma alle 18.30, Borgo. È il programma del Cinema Nuovo Eden questa domenica in Via Nino Bixio 9 a Brescia. Al Teatro Comunale di Cellatica, oggi invece alle ore 16.30, Odissea. Odissea in programmazione anche all'Auditorium Gaber di Castelmella alle 17.30 e alle ore 21. Oceania invece in programmazione quest'oggi alle ore 17.30 e alle ore 21 al Cinema Giardino di Breno in Valle Camonica. Invece al Teatro CTM di Rezzato alle 17 alle 21 il film Spider-Man, Brand New Day. E chiudiamo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti con l'undicesima festa popolare di rifondazione comunista a Milano e provincia. L'appuntamento è al Parco delle Cascine di Chiesa Rossa in via San Domenico Savio 3 a Milano, con appuntamento dalla mattina fino a questa sera con il concerto di No Singer Band. È tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni e i vostri appuntamenti basta scrivere una mail a redazione@radiondadurto.org o mandandoci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759.

Siamo nella fase di ritorno alla nuova programmazione 2026-2027 e torneremo con il pieno regime delle trasmissioni a partire dalla settimana, non quella che viene, quella successiva. Intanto ricordiamo che alle ore 14 c'è Aduken, alle 15 Cadu Modu Modu, alle 16 Il Futuro Non È Scritto, alle 17 Garage, alle 18 Rebel Girl, alle 19 Rasta Flow, alle 20 Terapia WH, alle 21 Mystery Tour, alle 22 Ivy Demons Radio Show, alle 23 Playground e a mezzanotte Asterix. Questo il palinsesto come da programma di domenica, con qualche defezione durante questa giornata, ma come sempre andrà in onda buona musica qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ci risentiamo come sempre qui sulle nostre e vostre frequenze domani mattina con una nuova settimana di informazione. A tutti e tutte un buon ascolto.

Alta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Dove sei stato?
1: Tuo padre ti ha fatto una domanda, dove sei stato? Stasera si cena più tardi, al mercato avevano finito la roba. Ma se eravamo in orario, tu avresti fatto tardi.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

o il ballo della steppa, non lasciarlo andare via. Se apri bene il tuo cuore, ascolterai tra i rumori, frasi fuori dal budget,

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: salvare.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

boredom.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

nice night and pleasant dreams.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: questo momento. Sì, qui. Forza.
1: D'accordo. Come l'altra volta, ti ricordi bene? Tu pensi ai clienti? Io mi occupo del personale.
0: Ti amo, zucchino mio.
1: Ti amo, coniglietta mia.
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.

ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

by your voice, so Spanish and clear, rings like a church bell.

towards you, and I want to take flight to some other garden.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Excuse me, did you call me a sucker?

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici. Oh, yeah, yeah.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

diventata Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Ed Morgan e Sal Valentino from the Bob Brummels.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Le nuvole vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini, che giocano a corrergli dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanciti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vanno, vengono e tornano. E magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. Vanno, vengono per una vera, mille sono finte e si mettono lì tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.

0: to be with my Dolores.
1: Dolores, Dolores.
0: I was made to say.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.